0: capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum.
2: È vero, Frodolo.
1: Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: No, brava, questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
2: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del Manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schifo fate.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
3: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse. È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
3: Poi si è rinsecchito
0: dopo F24.
3: L'hanno rubato!
2: Dopo il primo F24.
3: Come lo scudetto del 2006, me l'ha rubato!
1: Questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
4: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
0: 7:30. Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
5: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
5: è la
0: Massimo.
5: Mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
6: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
6: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da un
3: domanda.
0: Po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
2: però
0: vinci?
2: È un 6-2-6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Passano avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: Infatti anche il mese delle allergie.
3: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no? Ma non è
0: dipende, c'è chi ce l'ha l'1. Uguale.
3: Sì? Sì. No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da me.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
3: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
3: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Quanti giudici di questa schifezza. Mamma mia.
0: E lo dice Gollum.
7: Buongiorno banda.
0: Grande
7: con
0: Paola.
7: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara. Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo,
0: No. Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101
2: siamo una alla volta, che
3: dannazione, sono intorno al palazzo
0: con la porta stretta. È il momento dell'R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
5: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
5: che gli entrano dalle finestre.
3: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
7: R101, dammi il regalo.
5: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
8: Ciao, ciao a tutti.
5: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
8: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
3: Ecco, stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
5: Eccola lì.
3: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
5: Karate Brianza.
8: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
5: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
8: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma, ecco, ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? No? Come Miley?
5: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
3: Sì, Mailitello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley,
2: questa vastità, andiamo al gioco. No, che tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
5: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
5: Avrebbe potuto.
8: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Sì.
5: Marione, senti un po', abbiamo la nostra Marione, Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati dall'1 al 16, ciascuno di questi ha corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario.
0: Dai Mario.
5: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine. Però non è facile. Vai col primo numero.
8: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua. Attenzione.
2: Questa è la macchitoria di come la mia vita è cambiata. Capo sotto, già finita.
3: Seduto su due piedi.
2: Che bello.
0: Ti parlerò di Willy, il super figo di Bel-Air. Ah, la sentiremmo tutta.
5: Sì, però non ha vinto.
2: Però.
5: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
8: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero due.
0: Numero due, attenzione.
9: Occupato.
3: Come?
5: Vai, su, delle 6 del mattino dentro la cabina.
9: Ho detto a mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
5: E che hai mangiato? I tulipani.
9: Il fascio di quelle gotiche.
5: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
3: no,
0: ma hai trovato
3: molto
0: Aristide.
3: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
8: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
3: Potrebbe,
0: sì,
3: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
5: Dai.
8: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
10: Verso l'infinito
5: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
5: Mi spiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
3: Un altro.
5: Dagli un'altra possibilità.
0: Mario, vai, un altro numero.
8: Grazie per l'opportunità. Cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
5: 14.
0: Dai. 14, ready set.
2: Niente. Perdere.
5: Niente, può perdere.
0: Frankenstein Junior.
3: tutta la colonna.
8: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
3: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
11: Ciao!
2: No! Mannaggia Peppino, io lo
11: so.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
3: Niente. L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
5: Lo dicono
3: tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
8: ho scelto i miei numeri.
5: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
8: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
5: Ok.
8: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
8: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
5: Dai! Bella sta cosa.
8: Fare un contrasto con l'interista, ecco.
3: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
8: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
8: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Tieni!

0: sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Ma bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
0: Che
2: avrà questa idea bella.
1: Tra una
2: bella idea.
0: Tra è una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta. 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi, eh.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
1: Andrea.
0: Due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci
5: sussurrano
2: nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza.
0: Wow.
7: Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, cioè, ancora ce l'hai?
7: Per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
0: Ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
2: Ma
1: per
2: sì,
0: non
1: arrivare.
0: Per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. Metti che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei turbini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Piaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
0: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
0: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
0: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
0: Hai capito?
1: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
0: Mi viene la
5: zuppa di Bob Marley.
0: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
0: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
1: Sì.
0: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati

0: senza utilizzare il gas.
1: Mia zia di Bergamo.
0: Non vuoi sapere come?
1: No, ma come gli hanno ciabatti?
0: Questo parte già con le sue cose, non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
0: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
3: Veramente
0: una torta danno fuoco alla torta di mucca. Quello e sopra no. C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però che quello naturale è metano.
0: Sì. No, sto scherzando, eh.
3: Era meglio non saperla sta nozione.
4: È buona comunque questa torta, ragazzi.
3: No, su forza.
1: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
1: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo
5: Marianna!
1: Fa 18 anni! Oh, grande Marianna, pallavolista! Mi segnalano, grande pallavolista.
0: Dai.
1: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
0: Bella sta cosa.
1: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Viola
1: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
6: Allora, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, bella presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
0: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
0: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
0: Vabbè.
1: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
5: Marianna Gani, fammi auguri.
1: Grazie.
3: Era lì dei 10 minuti, sì, voleva dire.
1: Sì, ho capito.
0: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
7: Il mio tesoro, ovviamente a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
1: Un intriso di valori, devo dire.
8: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
1: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Ilandò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno, anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: ma
0: stai preparando la puntata di domenica in?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora.
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto, la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi un ospite che tutta la tattica alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No,
0: sì.
3: Non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
5: sì,
2: perché
5: di
2: sono
5: ridere. Amore, fare come ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
2: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
3: Daniele
5: del finale tragico. Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
2: Ah, okay.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong, che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: No,
5: e poi
1: povero
5: Paola Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
1: Quale?
0: Vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John, a Zia Cosima, Federico l'Olandese Volante.
3: La metamorfosi di Cassa.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: C'è gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro,
0: di Banksy,
3: street questo artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Nino Bensky quello lì, però.
1: No. No. Continua a spostarsi tra Molfetta, sì. Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Cambiacella.
2: Che cercano di intercettare, capito? Questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare RC1. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora,
4: no,
2: Riccardo Russo, scritto sì. Riccardo Russo. Ah. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: No, non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Ah, quindi non l'ha detto lui veramente?
2: L'ho fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione!
4: Tutto. Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
4: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla?
4: No.
2: Quando ti vediamo, quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro, sto dicendo.
4: Certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo, è casuale.
2: Sì.
0: Grazie. Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Diciamo. Un po' rapeto così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: No.
0: Niente, allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Benfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguiteci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Piaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert.
0: L'Oscar addirittura. Grazie, amori. Grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
1: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, sì. Le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene
0: la zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
6: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come le hanno i ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
1: Sì, sì,
5: ma
1: sì.
5: Veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra
5: no.
1: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però che quello naturale è metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperlo sta nozione.
7: Ma è buona questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamo. Su forza!
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
1: Marianna!
6: Fa 18 anni!
1: Oh,
6: grande pallavolista! Mi segnalano, grande pallavolista.
1: Dai!
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
1: Bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Viola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101. Il tesoro!
8: Allora, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, la presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
1: Marianna Gani, fammi
5: gli auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti, sì, voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Ilandò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio
2: che
0: militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il Franco Bolo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Vero. Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Mara! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: Mara.
0: Stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora.
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto, la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: avevi un ospite che alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
5: sì,
2: perché sono ride.
5: Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
2: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
3: Daniele del
1: finale tragico.
5: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette all'inguine. Poi da Vinci 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer. E poi
0: non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russa.
0: Alla Russa. Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti
2: lui
5: in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: No,
5: e poi
1: povero.
5: Paolo Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi
2: Malena
5: ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto libro.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a Zia Cosma Federico l'olandese volente.
3: La metamorfosi di casta
5: con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mario!
5: Gregor Samsa, vai!

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: C'è gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora, io dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro,
0: di Banksy,
3: street artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Nino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Cambiacella.
2: I biglietti cercano di intercettare, capito? Questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: No, non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
4: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'ho fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Tutto. Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
4: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo, veniamo. Quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo, casuale.
2: Sì.
4: Grazie.
0: Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater. Ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Un po' rapito, così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: No.
0: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguiteci.

0: capita, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum.
2: È vero, Frodolo.
1: Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: No, brava. Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, non ho ritirato.

0: Gobum dalla classifica di mezzo cosa dice?
1: Bella. Schifosi, infini, che schifo fate.
2: E poi abbiamo il commercialista di Gobum.
3: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
1: Padrone?
3: È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
2: E poi si è rinsecchito tutto.
3: Poi si è rinsecchito
2: dopo F24.
1: L'hanno rubato!
3: Dopo il primo F24.
1: Come lo scudetto del 2006, me l'hanno rubato.
4: Questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
0: Sì, direi. Sì.
2: Incredibile.
0: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
2: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
2: 7:30. Certo. Sono arrivata un po' in tutte le salse.
0: Bella. Esatto. Poi
2: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
2: Ciao,
6: è
2: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
1: Un piccolo hobbit.
2: La colla.
0: Attaccare il nemico.
2: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
2: È vero? Ce lo chiediamo
1: bella
2: da un
1: domanda.
2: Po'.
0: Ha ragione anche lei.
2: Si vince il 7
0: però
2: vinci?
0: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
8: Se arriva a 6 vincendo il 7.
0: A meno che tu non vada un
8: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
0: no,
8: sono casi gravi.
0: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
2: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
9: Buongiorno banda.
2: Ciao.
9: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
2: Succede quando sei tanto stressato.
8: Sento l'ore di vittoria.
0: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, sì. Le dichiarazioni, sì, queste cose qua.
8: E infatti anche il mese delle allergie.
3: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
0: Tu il 16, no? Ma non è mia...
2: Dipende, non c'è chi ce l'ha l'uno. Uguale.
3: Sì? Sì. No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da me.
2: L'hai deciso tu.
8: La tua?
3: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del
0: vabbè,
3: mese.
0: Allora tutti i giorni del mese.
2: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobum.
3: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
0: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
1: Non lo so, dobbiamo stabilirlo.
3: Dai,
1: i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
9: Buongiorno banda.
2: Grande
9: con
2: Paola.
9: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
2: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
0: Stimati.
8: Tirati su, mi raccomando.
0: Stimati, mi raccomando. Stimati.
8: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
0: Come
8: no?
0: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
1: Chiara.
0: Bravo.
2: Sì.
1: Dammi il regalo. Dammi il regalo.
0: No.
2: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: Piano,
3: siamo
2: una alla volta. Che
3: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta stretta. È il momento dell'R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
3: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
3: che gli entrano dalle finestre.
5: Siamo così, siamo messi così.
0: In palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
7: R101, dammi il regalo.
3: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
8: Ciao a tutti.
3: Ciao. Buongiorno. Grazie.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
8: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
5: Ecco, stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
3: Eccola lì.
5: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
3: Karate Brianza.
8: Karate Brianza. Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
3: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
8: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? Come Miley?
3: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
5: Sì, Miley Tello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley,
2: questa vastità, andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: Un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
3: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: È vero.
3: Avrebbe potuto.
8: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Sì.
3: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario!
0: Dai Mario!
3: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
8: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Canto molto, canto sopra, già finita.
9: Seduto su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super picco di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
3: Sì, però non ha vinto. E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
8: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
10: Occupato.
3: Vai, deve essere del mattino, capito?
10: Ho detto a mamma che dovevo studiare a catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
11: E che hai mangiato? I tulipani?
10: Mi faccio le lingue gotiche.
11: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo, ma hai trovato
5: molto
0: Aristide.
5: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
8: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
5: Potrebbe
0: sì.
5: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
3: Dai.
8: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
12: Verso l'infinito
2: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
3: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
3: Dagli un'altra possibilità.
2: Dai, Mario, vai,
0: un altro numero.
8: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora, mi concentro, numero 14.
3: 14.
2: Dai.
0: 14, ready set.
2: Niente.
9: Sì!
2: Può perdere.
3: Niente, può perdere. si può fare, si può fare.
0: Junior.
5: Tutta, tutta
8: vabbè,
5: la colonna.
8: Ho già vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
5: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
9: Ciao!
3: No! No!
2: Mannaggia Peppino, io lo
9: spezzo.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, ah, era sotto il numero 3.
5: Niente, niente.
8: Era stato vicino.
5: L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3, perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
3: Davvero?
5: Lo dicono tutti, che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
8: ho scelto i miei numeri.
3: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
8: E lavoro in un consorzio di imprese sociali.
3: Ok.
8: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
8: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
3: Dai! Bella sta cosa.
8: Fare un contratto con l'interista, ecco.
5: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
8: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie, buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
8: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Vieni!

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Ma bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
1: Menzionate
2: chi ha avuto questa idea bella.
1: Una
2: bella idea.
0: È una bellissima idea. Ma sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E
1: per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono agli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: C'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il giro di boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
1: Andrea.
0: Due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con queste che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza.
0: Wow.
7: Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, ancora ce l'hai?
7: E per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
0: Ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma
1: per
0: non per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. Metti che uno va a San Francisco,
0: vedete,
2: capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei tombini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum nel
2: Box
1: Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: No, brava, questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre perfetto orario.
2: È perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni.
0: Certo.
1: Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infidi, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui mi è diventato così quando ho cominciato a pagare le tasse.
3: Padrone.
4: È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito.
0: Ce l'ho fatto F24.
3: L'hanno rubato!
4: Dopo il primo
3: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivata un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo.
3: Bella
0: da
3: domanda.
0: Un po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7,
2: però
0: vinci.
2: È un 6-2-6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6, vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un.
1: Ma voi avete delle turbe comunque, che io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
2: no,
1: sono casi gravi, insomma.
2: Se porti avanti, guarda Trump, avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
4: Ah sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo.
4: Ma
3: i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
3: Chiara.
0: Sì.
3: Dammi il regalo, dammi il regalo.
2: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101
2: Siamo una volta, che
3: dannazione, sono intorno al palazzo
0: con la porta ordine. È il Minions. Momento dell'R101, dammi il regalo.
4: Dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì?
6: Che gli entrano dalle finestre.
3: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
8: R101, dammi il regalo.
6: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
7: R101. Dammi il regalo,
0: ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao, ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
3: Ecco, grazie. Stavo guardando la copertina, sì. Chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
6: Eccola lì.
3: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
6: Karate Brianza.
3: Karate Brianza.
9: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma, ecco. Ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? Come Miley?
6: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley. È un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
3: Sì, Mailitello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus. E poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley.
2: Questa vastità andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus. Questo è il suo nome ufficiale.
6: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
6: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
6: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario!
0: Dai Mario!
6: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, esatto. La jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua. Attenzione.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Canto molto, sotto sopra, già finita.
3: Seduto su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super figo di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
6: Sì, però non ha vinto.
2: Però.
6: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero due.
0: Numero due, attenzione.
10: Occupato.
6: Vai, le 6 del mattino dentro la cabina.
10: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
6: E che hai mangiato? I tulipani?
10: Mi faccio le lingue gotiche.
6: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo, ma
3: hai trovato molto
0: Aristide.
3: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
9: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
3: Potrebbe
0: sì.
3: Essere sotto un pippolo.
0: Vai.
6: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
11: Verso l'infinito
2: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
6: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade Fattenza. Sempre nella borsetta, dai.
3: Un altro.
6: Dagli un'altra possibilità.
2: Dai, Mario, vai,
0: un altro numero.
9: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
6: 14.
0: Dai. 14, ready set.
2: Niente. Perdere.
6: Niente, può perdere.
0: Frankenstein Junior.
3: tutta la colonna.
9: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
3: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
12: Ciao!
2: No! No! Mannaggia Peppino, io lo
12: so.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
3: Niente. L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
6: Lo dicono
3: tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
9: ho scelto i miei numeri.
6: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
9: E lavoro in un consorzio di imprese sociali.
6: Ok.
9: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
9: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
6: Bella sta cosa.
9: Fare un contratto con l'interista, ecco.
3: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
9: Va bene,
0: ciao Mario, grazie. Buon lavoro, urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
9: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Tieni!

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: No, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo
1: Guccini?
2: Menzionate.
0: Che
2: ha questa idea bella.
1: Tra una
2: bella idea.
0: È una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono agli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a prendere.
2: Praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il giro di boe della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea. Le due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci
5: sussurrano
2: nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza. Fatto 10 anni fa. Oltre alla mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente. In un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due linette.
0: Ah, ancora ce l'hai?
7: E per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo?
5: Per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato? Un
0: ancora la porta dietro, fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma
1: per poter
0: non
1: arrivare.
0: Per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. In America. Che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei turbini.
1: Sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì?
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando si è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi.
2: Bravo! Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
0: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
0: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
0: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
6: Hai capito? Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
0: Mi viene l'acqua
5: la zuppa di Bob Marley.
0: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
0: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
6: Sì.
0: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
0: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno i ciapati?
0: Adesso parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
0: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Okay. Ma
0: mucca. Sì, sì,
5: ma
0: sì.
5: Veramente.
0: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello.
0: E sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, questa. Metano.
0: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: Ma buona questa torta, ragazzi.
5: No, su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
0: Brava,
2: Marianna.
6: Fa 18 anni!
0: Oh,
6: grande pallavolista! Mi segnalano, grande pallavolista.
0: Dai!
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
0: Bella sta cosa!
6: Quindi tanti auguri da parte della banda.
2: Auguri!
6: Viola di ascolto.

0: ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
1: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
2: Andà, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, bella presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
3: Ciao, ciao. Bella sta cosa, ci piace.
1: Una fetta di ciapati,
3: una fetta di ciapati anche a lei.
1: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
3: Vabbè.
0: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
4: Marianna Gani, vabbè,
5: gli auguri.
0: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti, sì, voleva dire.
0: Sì, ho capito.
3: C'è ancora una cosa nostra.
1: Vai.
6: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
1: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
0: Intriso di valori, devo dire.
7: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare, e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
0: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Il Landò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè?
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Pensa, rapporto epistolare.
1: Sì. Sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì, stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora.
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto, la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: avevi un ospite che tutta la trasmissione alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F.
2: Era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere, perché sono
5: amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
2: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno Quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
3: Il sosia
5: di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: Paolo
5: Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi
2: Malena
5: ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi, per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a Zia Cosma Federico l'Olandese Volente.
3: La metamorfosi di casa.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché ce l'avete su con tutti?
2: Perché c'è gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, e non street questo. Artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Riusciamo proprio.
2: Non è Dino Banksy quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Cambiacella.
2: Che cercano di intercettare, che questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto,
4: Ah, per sì.
2: E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto sì. Riccardo Russo. Ah. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere lui, amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Tutto. Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
2: No. Quando ti vediamo, quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì. Per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento a ogni casuale, diciamo,
2: Sì.
4: Grazie.
0: Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Diciamo. Un po' rapetto così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: No.
0: Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel
2: è
1: film
2: vero,
1: Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena vero. Più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: No, brava. Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
4: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
4: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi viene buono tutti i giorni.
0: Certo.
1: Da lunedì al venerdì, da 10 anni questa parte.
4: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
5: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
3: Padrone,
5: sì, è una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
5: Poi si è rinsecchito
0: perché lo F24.
3: L'hanno rubato.
5: Dopo il primo
3: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
4: Sì.
0: Incredibile.
4: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
6: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
4: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
7: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
7: è
0: Massimo.
7: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
4: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
8: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
8: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da un
3: domanda.
0: Po'.
4: Ha ragione anche lei.
0: Si vince tu il 7
4: però
0: vinci.
4: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
4: A meno che tu non vada un
1: ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
4: no,
1: sono casi gravi.
4: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
9: Buongiorno banda.
0: Ciao.
9: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
4: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: Infatti anche il mese delle allergie.
5: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
4: Ecco. Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
5: Sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
5: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
4: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
5: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
4: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Quanti giudici di questa schifezza. Mamma mia.
9: Buongiorno banda.
0: Grande
9: con
0: Paola.
9: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
4: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
4: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
4: Come
1: no?
4: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara.
4: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo.
4: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il delitto di Garlasco, secondo i PM, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. Il 38enne ascoltato dai magistrati di Pavia si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM contestano a Sempio alcune intercettazioni captate mentre era da solo in auto, tra queste anche la missione di aver visto il video che ritraeva Chiara Poggi in intimità con il fidanzato Alberto Stasi. I legali di Sempio intanto garantiscono: il nostro assistito sarà in grado di spiegare tutto. Marco Poggi, fratello di Chiara, ascoltato come testimone, ha difeso Sempio negando di aver visto il video con l'indagato. Dall'estero, con il Medio Oriente, l'Iran ritiene inaccettabili alcuni punti dell'intesa per arrivare alla pace con gli Stati Uniti. Prevede l'impegno iraniano a una moratoria sull'arricchimento nucleare, il sì di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e all'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario di Stato Rubio, atteso oggi in Vaticano dopo gli attacchi di Trump al Papa, Leone insiste: la Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace. L'Iran non può avere un'arma nucleare, ribadisce Donald Trump. Se ne va un pezzo di storia del calcio italiano e dell'Inter. Morto a 69 anni Evaristo Beccalossi. Altobelli, che fu suo compagno di squadra in nero azzurro, su Beccalossi dice: è stato sottovalutato, ma quando era in giornata era inarrivabile. Sarà il Paris Saint-Germain a contendere all'Arsenal la Champions League. I francesi pareggiano 1-1 con il Bayern dopo la vittoria 5-4 all'andata. A Dembélé in apertura per i parigini, risponde Kane alla ripresa per il Bayern. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sempre bella, ci piace proprio tanto. We Are Young, Fan e Janelle Monae alle 7:11 minuti. Buon giovedì dalla banda di R101. 30 aprile, abbiamo 3 giorni davanti, possiamo finalmente toglierci quella pratica che è in sospeso da mesi, c'è settimane.
1: C'è chi è risorto in 3 giorni, vuoi che non si riesca a chiudere una faccenda noi?
2: Citazioni.
0: A caratteri cubitali, cambio stagione armadio.
1: Ah, 3 giorni addirittura.
0: Ce ne vuole.
2: Cambia proprio l'armadio, lui le ante, tu le rimonta, le smonta. Capito?
0: Ne approfitti.
1: Ti fa le cose con calma. Ma poi li metti
0: pulisci
1: in ordine.
3: La mia compagna ci mette 3 mesi. Quando ha finito di cambiare l'armadio, di nuovo il momento di tirare fuori la roba pesa.
0: E per interposta persona, ciao banda, questo ponte mio marito ieri ha dichiarato che finalmente pitturerà il bagno e forse anche la cucina.
2: Non ci credi?
0: Crepi l'avarizia, lunedì ci farà sapere.
1: Cristiano, comunque tornando prima, sappi che sento dire che l'armadio della tua compagna è comodo.
0: Lo dicono.
1: Sì, se ne parla in giro tra amici.
0: Allora, bagno e cucina
3: è
0: lunga.
3: Io gli ho dato le chiavi, poi può fare cosa gli pare.
0: Le vostre voci, che avete intenzione di fare? Potete veramente togliervi quella pratica questo weekend? Qual è?
4: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno. Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far l'orto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
1: Dai,
0: buone.
3: Bella roba.
1: Brava,
0: assaggiare
1: fai
0: subito.
1: Fai il buco, metti il semino, te lo concimi da te, fai tutto quello che devi, brava. E poi noi si mangia i pomodori,
0: tu
1: carciocchi.
0: Te lo concimi da te l'orto.
1: Io mando Cristiano.
3: Metti il semino?
1: Sì, metti il semino.
3: Poi arriva la cicogna, immagino.
1: Devo spiegarti proprio tutto. Allora, come fai il buchino?
3: Sì?
1: Metti il semino.
3: Bene.
1: Metti l'acqua. Tu ci vai sopra leggendo la gazzetta.
0: Prima devi rigirare la terra.
1: Devi girare la terra.
0: Certo.
1: Devi
0: farla un po' respirare.
2: Ma la terra mangiare la terra. Braccia rubate all'agricoltura. Cosa fate qua? Del mattino,
1: guarda che noi siamo coltivatori diretti.
3: Dopo che vado al bagno con la gazzetta non si respira, ha ragione, chiaro. Devi fare
0: i
3: un po'
0: buchi
3: respirare.
0: Però sono un problema da un'altra parte, quando ce ne sono troppi devi passare 3 giorni a fare cosa?
5: Buongiorno banda,
0: ciao,
5: sono Teresa. Una cosa che io aspetto e mi auguro di fare al più presto è rammendare i calzini bucati che lasciano mio figlio e mio marito, non ce la posso fare,
1: non ce la fai.
5: Sono una marea, una montagna di calzini bucati da rammendare. Ciao banda,
0: sei isterica, non ce la fa già più.
3: Vedo che a differenza di Cenerentola l'ha presa a ridere la sera.
0: Sì, è vero. Bene. Quindi, uovo nel calzino, giusto? Uovo di legno dentro al calzino.
1: Sì,
3: l'uovo
1: adesso
3: di legno.
1: Dai, ma allora era per quello, io l'ho sempre mangiato.
2: Mangi l'uovo di legno, Paolo.
1: E io ecco perché.
2: C'ho la fantozzi. Crede sia quello sodo.
1: Buono.
0: E poi così puoi rammendare meglio il calzino,
1: certo.
0: No? Serve a quello, giusto?
1: Anche il ditale serve, no?
0: Sì.
1: Perché sennò ti pungi.
0: Sì, esatto.
3: Tu col dito stamattina.
2: Smettiamola.
3: Ha fatto il dito rosso di ET.
2: Sì, è vero.
3: Poi il ditino per il buchino nell'orto.
2: Il ditale,
3: guardate fuori il ditale.
1: Aspetta,
3: cosa
1: devo prenotare l'urologo e ho paura.

0: facciamo il karaoke?
1: Sì.
0: Dai, è il venerdì della settimana questo. Karaoke!
2: Su R101, il chiaro.

0: Sbronda, sbronda, sbronda, sbronda, sbronda là.
1: Col riverbero addirittura.
2: Sì, a questo ritmo scatenati. Mi ricorda Camerini, Alberto.
0: È
2: sì.
0: vero.
3: Sì. O Andrea, dipende.
2: Andrea, vabbè.
1: Yumpa-lumpa. Anche, anche sì. questo giovedì ci si scatena con il Chiara O, che anzi questo giovedì, perché di solito è il nostro gioco del venerdì in cui c'è una regola: ognuno deve trovare una canzone con l'ultima parola della canzone precedente.
2: Sì.
1: Suonerà il gong, faremo un giro noi e quella parola la dovrete cantare poi voi al 331 80 90 101. Are you ready?
2: Dai, proviamo, vediamo un po' cosa succede.
1: Oggi partiamo, giustamente con questa.

0: chi ce l'ha il cerino?
1: Perdono, Cristiano, la tua perdono. Parola è perdono.
2: Ti viene facile, Cristiano.
0: Ah, aspetta, perdono. Sì, ho capito la canzone, però me la devo ricordare. Ah.
1: Dai.
0: Perdono su quel che fate è fatto, io però chiedo scusa.
3: Bravo, bravo, bravo,
0: bravo. Bravo cosa?
1: Bravo, sì.
3: Allora, se ti scusa. Dico che sei scemo non va bene, bravo non va bene.
2: Io bravo.
0: Voglio allora, fare polemica.
3: Allora, sai? Io non mi ricordo la melodia, Chiara, aiutami, perché mi ricordo quella canzone di Paolo e Chiara che fa scusa.
1: Vabbè, la cantiamo Paolo e Chiara.
3: Paolo e Chiara. Scusa,
1: so
3: che è soltanto un'altra scusa.
1: So che è soltanto un'altra scusa.
3: Già, poi ti siedi,
1: davanti ed è come. Ma la sto facendo io.
3: Vabbè, no.
1: È come se fossi qui.
3: È proprio quello che intendevo.
1: Quindi la parola è qui.
2: Vai, Ricky.
1: Ricky.
2: Io?
3: Sì.
2: Qui, senza averti qui. Senza problemi, senza limiti.
1: Basta. Quelle di, degli 883 le sa tutti. La parola limiti per Leonardo Viaschi. Siamo sul difficile.
2: È uno dei miei limiti.
1: Bravo.
2: Per niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi.
1: Bellissimo.
2: Bravo, bravo.
1: Senti, e mi molli brividi.
0: Senti bene.
2: Brividi.
1: Vabbè, nudo con i brividi.
2: Brava. Questa i brividi me li ha fatti venire.
1: Verso esprimermi.
3: Senti come va su.
1: E sì, ti sì. Vorrei amare, ma sbaglio sempre.
2: Amare. Ti è mai venuta l'idea di cantare a X Factor?
1: Con Mahmood e Blanco. Oh, quindi la parola è amare.
2: Amare, ah, non ce n'è, non ce n'è con amare. Aspetta, fammi pensare.
1: Che possiamo coniugare come vogliamo.
0: Vabbè, ma perché allora. Non abbiamo finito una canzone con ragazzi, Ornitorinco?
3: Ce l'hai? Ce l'hai amare?
2: Amare, quanto non vale.
3: Vale.
1: Guarda, ne arriveranno tantissime, vi aspettiamo.
3: Guarda che amore è facilissimo, amare non è mica poi troppo, ecco.
1: Amo, ami, amano.
3: Esatto.
2: Amio.
1: Ne arriveranno 331 80 90 101. La prima canzone che contenga il verbo amare, cantatecela qui alla banda di R101.

0: La fantasia.
1: La banda di R101. Ah!
2: Ciao da Marianna
3: e Gabriele
2: da Bergamo
4: e Wiwa.
5: Ciao ragazzi, Milva da Prato
6: e Wiwa.
7: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: puro. Pensate, un uomo che vi dice: vi voglio dedicare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Aiuto.

0: Forza. E questo è il ritmo giusto, quello del Tortorella Challenge. Stiamo tutti festeggiando il fatto che la mia teiera ha avuto il suo bimbo. È veramente un coccio di mamma.
1: Amore.
0: Due alieni come giudici di gara.
1: Senti, allora, non mi chiami alieno.
2: Ma no, allora, avrete un nome, no? Io. Anche impronunciabile, ma gli alieni.
1: Etti eliminate Tortorella.
2: Etti eliminate Tortorella. E l'altro si chiamerà Gianfranco, probabilmente. Sì.
0: Hanno dei nomi più pronunciabili loro di quelli dei figli di Musk, comunque.
2: È vero.
0: Ma ragazzi, non avete idea di cosa è arrivato oggi al 331 80 90 101. Pochi posti disponibili, allora cominciamo subito così.
3: Ma vi siete persi quando il cucchiaino e la tazzina hanno concepito il piccolo coccio. Il cucchiaino che dice alla tazzina: bella porcellana. E Wiwa, Max da Bergamo.
4: Ride a bestia.
2: Sì. Vedi a dormire a cucchiaio cosa succede. Poi
5: seconda. È nato anche il figlio della mia caffettiera.
0: Dai.
5: Lei con lui è molto caffettuosa.
0: Caffettuosa.
4: Bene, quando arriva il compattatore?
2: Arriva adesso, arriva e li mette tutti insieme. Beh. Sentiamo.
6: Ciao Chiara, da me si sono visti un paio di oggetti non identificati.
0: Dai.
6: E sono stati immortalati con due scatti. A farli è stato un fotografo.
0: Ci voleva questa.
2: A lui cosa augureresti? Di addormentarsi la sera e di svegliarsi in un compattatore.
0: No. Sentiamo cosa ne pensano gli alieni. Puzzava, sono protagonisti.
4: Un po', puzzava di stantio un po'.
1: Guarda, devo dire la mia proprio.
0: Dai. Dica.
1: Ma mi faceva schifo questo.
0: Quindi rischia di vincere. Sì. Chissà se ne riusciamo a sentire una peggiore. Puntiamo tutto sulle quarte sfidanti.
7: Sono Camilla da Padova per il Tortorella Challenge.
0: Vai Camilla.
7: Sapete qual è la capitale di Roma? L'Emilia Romagna.
2: La capitale di Roma è l'Emilia Romagna.
0: Senti come ride alla fine.
2: E poi dicono che vogliono togliere Geostoria.
4: Ragazzi, vabbè. E li vogliono levare a Manzoni.
2: Appunto.
4: Io mi metterei sui chiodi, veramente. Si va per dire.
0: Certo. Attenzione all'ultimo sfidante di oggi. Potrebbe sbaragliare tutto.
2: Sbagliare.
8: Buongiorno, Carla. Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne.
0: Dai.
8: Tutto il tempo.
1: Solenne. No, stamattina mi ha toccato delle punte proprio, guarda.
4: Paride, mi prendi quel bidone dell'acido?
2: Sì.
4: Quello che c'hai lì accanto.
0: No, l'abbiamo nascosto, no, Cristiano.
4: Devo sciogliere questa battuta nell'acido, se possibile.
0: No, al massimo abbiamo piazzato un po' di botole in giro per l'Italia. C'è chi potrebbe cascarci, dipende tutto dal giudizio dei nostri alieni.
1: Guarda, proprio voglia di farmi un weekend con
2: il morto.
9: Per tornare a casa.
0: E prima dite The Winner Is, prima arriva.
1: The Winner Is.
8: Buongiorno banda.
0: Bravi.
8: Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne. Tutto il tempo.
2: Certo.
8: Devo lì da papà.
2: Questa era una vecchia battuta sui carabinieri, no?
4: All'esame.
2: Esatto. Sì, no.
4: Dove inizia la neve perenne?
2: Appunto, anche a Napoli comincia perenne.
0: È diversa questa. Non è che dovete fare i saputelli che le conoscevate tutte, perché il nostro amico, di cui non ho percepito il nome, qualcuno l'ha capito?
9: No, non ce ne frega niente, tra l'altro.
0: Vabbè, ma ha vinto il Tortorella Challenge. Deve essere scritto a caratteri cubitali. Nella nostra
2: nella stele funeraria,
4: il muro nostro, muro del pianto.
0: Vabbè, lui sa e i suoi amici sanno.
2: Perché il calco degli artisti sono mani, piedi e nel nostro sono solo chiappe?
0: Potremmo è vero. Farlo.
4: È bello, vero.
0: E tutti gli artisti con la firma sotto.
9: Che belle idee, bravo Paolo. Bravissimo.
2: Originali, siamo originali.
4: Chiappa of fame.
0: Anch'io ho avuto una gran bella idea. Perché lunedì non ricominciamo con il Tortorella Challenge?
2: Mattina, te le tue
0: e
2: idee.
0: Allora, intorno alle 8 ci troviamo tutti qua per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma tranquilli, che adesso vi rimborsiamo i neuroni che si sono bruciati in questo quarto d'ora con una bella sorpresa per voi. Subito dopo la nostra musica. Here we go!

0: buongiorno e buon giovedì, che ha il sapore di venerdì, da tutta la banda di R101. Anche questa mattina vi accompagniamo ovunque stiate andando, magari verso le vostre belle vacanzine dei primi di maggio, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Lavoratori!
2: Ah no, è domani.
1: Domani,
0: primo maggio, su coraggio.
1: Fannulloni!
2: Oggi è così. Buongiorno amici, buongiorno, buon 30 aprile.
0: Buongiorno a quel lavoratore di Cristiano Militello.
3: Buongiorno lavativo. Ragazzi. Ragazzi, stavo guardando i titoli.
2: Sì.
3: C'è un nuovo diversivo, un nuovo simpatico diversivo di Donaldo.
2: Cosa fa?
0: I titoli
2: Donaldo?
0: Del nostro TGCOM 24 che scorrono proprio sotto di noi sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Proprio loro.
2: Che ha fatto Donaldo?
3: Presto pubblici i documenti sugli UFO.
2: Davvero?
3: Sì.
2: Finalmente scopriremo se sono già tra noi, perché io ho dei sospetti su Riccardo Russo ce li ho.
4: Ecco, lo sapevo io.
2: Buongiorno.
0: Beh,
2: Ricky.
0: Uno che si sveglia tutte le mattine dalle 5, tira in piedi i più svegli d'Italia, avere qualche dote aliena.
2: Non ho mai capito se sono antenne o corna quelle che hai in testa.
3: Vabbè. Da qui non si vede bene.
4: Telefono, casa.
0: No. E vogliamo parlare delle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Non sei mai visto in questo mondo.
2: È vero.
5: Un altro. Ragazzi, sono Giacobone. Ho tutti i file del nostro carissimo amico Donaldo.
4: Ma veramente?
5: Ne parleremo proprio questa mattina.
2: No, ma un giorno
0: roba seria oggi.
2: Ma potrebbe essere un argomento di discussione. Fatti. Perché c'è chi ci crede, c'è chi dice di aver avuto esperienze.
3: E allora?
5: Chi
3: siamo noi un giorno per non fare esatto. come Cole?
0: E vediamo cosa ci tirano fuori. Sono i rettiliani alla fine, sono i marziani.
4: Voglio farla io la sfida, rettiliani contro marziani. Non rubatemi il mestiere.
2: Il dito rosso di E.T. Chi ti dice che non sia perché a noi viene il naso quando abbiamo bevuto, a loro viene il dito?
5: Magari tu lo sai chi è, no? E.T. l'etilometro. Etilometro!
0: È l'unico extraterrestre che ti fa veramente paura, Paolo.
2: Lei sequestrano anche la bicicletta.
3: E fa paura anche il petrolio a $120.
4: Lascia stare.
2: Ma Cristiano.
3: Così.
2: E dai.
3: Va bene.
0: E poi anche una telefonata di 1.5 con Putin ieri. Trump hanno finito dicendo: ma butti giù tu? No, dai, butto giù io.
3: Vedo. Allora, stavo dando come al solito un'occhiata ai giornali.
2: Questa
3: telefonata di 1.5.
2: Però erano in tre. C'erano Putin, Trump e Massimo Lopez dal Fortino.
0: Ecco con chi parla.
5: Bella.
3: A parte che mi ha bruciato la battuta, ma insomma, a parte questo.
0: Era proprio quella.
3: No, nel senso.
0: Preoccupante che funzionate nello stesso modo.
3: No, invece no, questo un po' mi rallegra. I giornali la tengono abbastanza bassa, piccola. Addirittura ci sono giornali che non ce l'hanno nemmeno in prima pagina. Pensate sei mesi fa ci fosse stato un interurbano di 1.5 tra. Tra Prunt e Tupin.
4: Chi ha pagato tra l'altro l'interruzione?
3: No, ha senso, ha ragione Paolo. Fa più notizia la telefonata di Lopez che quella dei due.
2: Per me l'hanno fatta
3: capoccioni.
2: Con WhatsApp messi come sono tutte e due. Per non spendere
0: inoltre di chiamata tipo.
3: Sì.
0: Buongiorno Pari d'Ausili in regia con Edoardo Mondino. C'è anche Matteo Torre in produzione. Vi vediamo già belli caldi al 331 80 90 101. Oggi, in quanto giovedì prefestivo, ci sarà il chiaro che qui alla banda di R101 ce la cantiamo anche stamattina.
2: Sì,
0: ormai è una tradizione per R101, prima di partire lasciarci qualche giorno, farci una bella cantata insieme. E poi, visto che avete 3 giorni, un altro weekend lungo di quest'anno, immaginate di poter in questi 3 giorni chiudere quella faccenda che avete lì in sospeso da mesi, forse addirittura anni. E allora cosa fareste? Qual è quella cosa che vi è rimasta lì in sospeso?
3: Mettere a posto il mio studio vale?
0: Vale, assolutamente.
2: Lo studio vale?
3: Hai detto? No.
2: chi ti credi di essere?
3: No, quello sto costruendo una piccola sala da ballo anch'io. Hai problemi?
0: Con questi 3 giorni potresti finire di parchettarla. eccetera. Paolo, stai già vedendo i primi messaggi che arrivano?
3: Sì.
0: 331 80 90 101. Aspettiamo anche le vostre voci e vi mettiamo tanta bella musica da qui fino alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance di Andrea Sempio. L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Carlasco sceglie il silenzio davanti ai PM, che gli contestano alcune intercettazioni captate mentre era in auto da solo. Dice di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi lo difende. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Leone e Rubio dopo i nuovi attacchi di Trump al Papa. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, il messaggio che Trump vuol far arrivare al pontefice. Nuovo piano degli Stati Uniti per la pace, secondo i media americani, è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare. I mercati credono nella pace, crollano le quotazioni di petrolio e gas. Piazza Affari ai massimi dal 2000 chiude oltre il 2%. Wall Street chiude ancora con nuovi record. Positiva questa mattina anche l'apertura di Tokyo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca Le città di pianura di Sossai e Candiaco. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco La grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. Calcio, la finale di Champions League sarà tra PSG e Arsenal. Ai francesi ieri sera è bastato un 1 pari per eliminare il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno. Domani a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto all'età di 69 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: sempre bella, ci piace proprio tanto. We Are Young, Fan e Janelle Monáe, alle 7:11 minuti, buon giovedì dalla banda di R101. 30 aprile, abbiamo 3 giorni davanti, possiamo finalmente toglierci quella pratica che è in sospeso da mesi, c'è settimane.
1: C'è chi è risorto in 3 giorni, vuoi che non si riesca a chiudere una faccenda noi?
2: Citazioni.
0: A caratteri cubitali, cambio stagione armadio.
1: Ah, 3 giorni addirittura.
0: Ce ne vuole.
2: Cambia proprio l'armadio, lui le ante, tu le rimonta, le smonta. Capito?
0: Ne approfitti.
1: Ti fa le cose con calma. Ma poi li metti
0: pulisci
1: in ordine.
3: La mia compagna ci mette 3 mesi. Quando ha finito di cambiare l'armadio, di nuovo il momento di tirare fuori la roba pesa.
0: E per interposta persona, ciao banda, questo ponte, mio marito ieri ha dichiarato che finalmente pitturerà il bagno e forse anche la cucina.
2: Non ci credi?
0: Crepi l'avarizia, lunedì ci farà sapere.
1: Cristiano, comunque, tornando prima, sappi che sento dire che l'armadio della tua compagna è comodo.
0: Lo dicono.
1: Sì, se ne parla in giro tra amici.
0: Allora, bagno e cucina è lunga.
3: Io gli ho dato le chiavi, poi può fare cosa gli pare.
0: Le vostre voci, che avete intenzione di fare? Potete veramente togliervi quella pratica questo weekend? Qual è?
4: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno. Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far l'orto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
1: Dai,
0: buone.
3: Bella roba.
1: Brava,
0: assaggiare
1: fai
0: subito.
1: Fai il buco, metti il semino, te lo concimi da te, fai tutto quello che devi, brava. E poi noi si mangia i pomodori,
0: tu te lo concimi da te l'orto.
1: Io mando Cristiano.
3: Metti il semino?
1: Sì, metti il semino.
3: Poi arriva la cicogna, immagino.
1: Devo spiegarti proprio tutto. Allora, ne fai il buchino, metti il semino, metti l'acqua, poi tu ci vai sopra leggendo la Gazzetta.
0: Prima devi rigirare la terra.
1: Devi girare la terra.
0: Certo. Devi farla un po' respirare.
2: Ma la terra, mangiare la terra. Braccia rubate all'agricoltura. Cosa fate qua? Del mattino,
1: guarda che noi siamo coltivatori diretti.
0: Esatto.
3: Dopo che vado al bagno con la Gazzetta non si respira, ha ragione, chiaro. Devi fare
0: i
3: un
0: buchi
3: po'
0: però sono un problema da un'altra parte. Quando ce ne sono troppi devi passare 3 giorni a fare cosa?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Sono Teresa. Una cosa che io aspetto e mi auguro di fare al più presto è rammendare i calzini bucati che questa lasciano musica. Mio figlio e mio marito. Non ce la posso fare.
1: Non ce la fai.
5: Sono una marea, una montagna di calzini bucati da rammendare. Ciao banda.
0: Ciao. Isterica, non ce la fa già più.
3: Vedo che a differenza di Cenerentola l'ha presa a ridere la sera.
0: Sì, è vero. Bene. Quindi, uovo nel calzino, giusto? Uovo di legno dentro il calzino?
1: Sì,
3: l'uovo
1: adesso.
3: Di legno.
1: Dai, ma allora era per quello, io l'ho sempre mangiato.
2: Mangi l'uovo di legno, Paolo.
1: E io ecco perché.
2: C'ho la Fantozzi. Crede sia quello sodo.
1: Buono.
0: E poi così puoi rammendare meglio il calzino.
1: Certo.
0: No? Serve a quello, giusto?
1: Anche il ditale serve, no?
0: Sì,
1: perché sennò ti pungi.
0: Sì, esatto.
3: Tu col dito stamattina.
2: Smettiamola.
3: Ha fatto il dito rosso di ET.
2: Sì, sì, è vero.
3: Poi il ditino per il buchino nell'orto. Guardate fuori il ditale.
1: Aspetta,
3: cosa
1: devo prenotare l'urologo, io ho paura.

0: facciamo il karaoke?
1: Sì.
0: Dai, è il venerdì della settimana questo. Karaoke!
2: Su R101, il chiaro.

0: Sbronda.
1: Col riverbero addirittura.
2: Sì, a questo ritmo scascascascate i nati. Mi ricorda Camerini, Alberto.
0: È
2: sì.
0: Vero.
3: Sì. O Andrea, vero. Dipende.
2: Andrea, vabbè.
1: Yumpalumpa. Anche sì. Questo giovedì ci si scatena con il Chiara O, che anzi questo giovedì, perché di solito è il nostro gioco del venerdì, in cui c'è una regola: ognuno deve trovare una canzone con l'ultima parola della canzone precedente.
2: Sì.
1: Suonerà il gong, faremo un giro noi e quella parola la dovrete cantare poi voi al 331 80 90 101. Are you ready?
2: Dai, yes. Proviamo. Vediamo un po' cosa succede.
1: Oggi partiamo, giustamente, con questa.

0: Chi ce l'ha il cerino?
1: Perdono, Cristiano, la tua perdono. Parola è perdono.
2: Cristiano,
0: aspetta, perdono. Sì, ho capito la canzone, però me la devo ricordare. Perdono su quel che fate fatto, io però chiedo scusa.
3: Bravo,
0: cosa?
1: Bravo, sì.
3: Allora, se ti scusa. Dico che sei scemo, non va bene. Bravo, non va bene.
2: Io bravo.
0: Voglio allora, fare polemica.
3: Allora, sai? Io non mi ricordo la melodia, Chiara, aiutami, perché mi ricordo quella canzone di Paolo e Chiara che fa scusa.
1: Vabbè, la cantiamo Paolo e Chiara.
3: Paolo e Chiara.
1: Scusa,
3: so che è soltanto un'altra scusa.
1: So che è soltanto un'altra scusa.
3: Già, poi ti siedi
1: davanti ed è come. Ma la sto facendo io.
3: Come se fossi qui.
1: Oh,
3: è proprio quello che intendevo.
1: Quindi la parola è qui.
2: Vai, Ricky.
1: Ricky.
2: Io?
3: Sì.
2: Qui, senza averti qui. Senza problemi, senza limiti.
1: Basta. Quelle degli 883 le sa tutti. La parola limiti per Leonardo Viaschi. Siamo sul difficile.
4: È uno dei miei limiti.
1: Bravo.
4: Per niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi.
1: Bellissimo.
2: Bravo. Senti
1: e mi molli i brividi.
0: Senti bene.
2: Brividi.
1: Vabbè, nudo con i brividi.
2: Brava. Questa i brividi me li ha fatti venire.
1: Verso esprimermi.
3: Senti come va su.
1: E sì, ti vorrei amare, ma sbaglio sempre.
2: Amare. Ti è mai venuta l'idea di cantare a X Factor?
1: Con Mahmood e Blanco. Oh, quindi la parola è amare.
2: Ah, non ce n'è con amare. Aspetta, fammi pensare.
1: Che possiamo coniugare come vogliamo.
0: Vabbè, ma perché allora, non abbiamo finito una canzone
3: ce l'ho, con ragazzi,
0: ornitorinco? Ce l'hai? Ce l'hai? Amare
2: quanto. No, non vale.
3: Vale.
1: Ah, ne arriveranno tantissime. Vi aspettiamo.
3: Guarda che amore è facilissimo. Amare non è mica poi troppo. Ecco.
1: Amano.
3: Esatto.
1: Amio. Ne arriveranno 331 80 90 101 la prima canzone che contenga il verbo amare, cantatecela qui alla banda di RCN.

0: amore puro. Pensate, un uomo che vi dice: vi voglio dedicare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Aiuto.

0: Forza. Questo è il ritmo giusto, quello del Tortorella Challenge. Stiamo tutti festeggiando il fatto che la mia teiera ha avuto il suo bimbo. È veramente un coccio di mamma.
1: Amore.
0: Due alieni come giudici di gara.
2: Senti, allora, non mi chiami alieno.
3: Ma no, allora, avrete un nome, no?
1: Io.
3: Anche impronunciabile, ma gli alieni.
1: E ti eliminate Tortorella.
3: E ti eliminate Tortorella. E l'altro si chiamerà Gianfranco, probabilmente. Sì.
0: Hanno dei nomi più pronunciabili loro di quelli dei figli di Musk.
3: È vero, di sicuro. È vero.
0: Ma ragazzi, non avete idea di cosa è arrivato oggi al 331 80 90 101. Pochi posti disponibili, allora cominciamo subito così.
4: Ma vi siete persi quando il cucchiaino e la tazzina hanno concepito il piccolo coccio. Il cucchiaino che dice alla tazzina: bella porcellana. E Wiwa, Max da Bergamo.
5: Si ride a bestia.
3: Sì. Vedi a dormire a cucchiaio cosa succede. Poi
0: seconda.
6: È anche il figlio della mia caffettiera.
0: Dai.
6: Lei con lui è molto caffettuosa.
0: Caffettuosa.
5: Bene, quando arriva il compattatore?
3: Arriva adesso, arriva e li mette tutti insieme. Beh. Sentiamo.
7: Ciao Chiara, da me si sono visti un paio di oggetti non identificati.
0: Dai.
7: E sono stati immortalati con due scatti. A farli è stato un fotografo.
0: Ci voleva questa.
3: A lui cosa augureresti? Di addormentarsi la sera e di svegliarsi in un compattatore.
0: No. Sentiamo cosa ne pensano gli alieni. Puzzava, sono protagonisti.
5: Puzzava di stantio un po'.
2: Guarda, devo dire la mia proprio.
0: Dica.
2: Ma faceva schifo questo.
0: Quindi rischia di vincere. Sì. Chissà se ne riusciamo a sentire una peggiore. Puntiamo tutto sulle quarte sfidanti.
8: Sono Camilla da Padova per il Tortorella Challenge.
0: Vai Camilla.
8: Sapete qual è la capitale di Roma? L'Emilia Romagna.
3: La capitale di Roma è l'Emilia Romagna.
0: Senti come ride alla fine.
3: E poi dicono che vogliono togliere Geostoria.
5: Ragazzi, vabbè. E li vogliono levare a Manzoni.
3: Ma appunto.
5: Io mi metterei sui chiodi, veramente. Si fa per dire, veramente.
0: Certo. Attenzione all'ultimo sfidante di oggi. Potrebbe sbaragliare tutto.
3: Sbagliare, anche sbagliare.
9: Buongiorno, Paola. Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne.
0: Dai.
9: Tutto il tempo.
2: No, stamattina mi ha toccato delle punte proprio, guarda.
5: Paride, mi prendi quel bidone dell'acido?
3: Sì.
5: Quello che c'hai lì accanto.
0: No, l'abbiamo nascosto, no, Cristiano.
5: Devo sciogliere questa battuta nell'acido, se possibile.
0: No, al massimo abbiamo piazzato un po' di botole in giro per l'Italia. C'è chi potrebbe cascarci, dipende tutto dal giudizio dei nostri alieni.
2: Guarda, ho proprio voglia di farmi un weekend con
3: con il morto.
1: Per tornare a casa.

0: Esatto, e prima dite The Winner Is, prima arriva.
1: The Winner Is.
2: Buongiorno banda. Bravo. Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne tutto il tempo.
3: Certo. Devo lì da papà. Questa era una vecchia battuta sui carabinieri, no?
4: Quelli... all'esame.
3: Esatto, sì,
4: dove inizia la neve perenne?
3: Appunto, anche a Napoli comincia perenne.
0: È diversa
3: perenne,
0: questa.
3: Vabbè,
0: adesso non è che anche dovete fare i saputelli che le conoscevate tutte, perché il nostro amico, di cui non ho percepito il nome, qualcuno l'ha capito?
1: Lo no, dice non ce alla ne frega fine. Niente, tra l'altro.
0: Vabbè, ma ha vinto il Tortorella Chiave. Deve essere scritto a caratteri cubitali. Nella nostra
3: nella stele funerale,
4: il muro nostro, muro del pianto.
0: Vabbè, lui sa e i suoi amici sanno.
3: Perché il calco degli artisti sono mani, piedi e nel nostro sono solo chiappe?
0: Potremmo farlo di tutti gli artisti con la firma sotto.
1: Che belle idee, bravo Paolo. Bravissimo.
3: Originali, siamo originali.
4: Chiappa of fame.
0: Anch'io ho avuto una gran bella idea. Perché lunedì non ricominciamo con il Tortorella Challenge?
3: No, mattina te le tue
0: idee. Allora, intorno alle 8 ci troviamo tutti qua per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma tranquilli che adesso vi rimborsiamo i neuroni che si sono bruciati in questo quarto d'ora con una bella sorpresa per voi, subito dopo la nostra musica.

0: Buon giovedì che ha il sapore di venerdì da tutta la banda di R101. Anche questa mattina vi accompagniamo ovunque stiate andando, magari verso le vostre belle vacanzine dei primi di maggio, con Chiara Terzarella, Paolo Dini.
1: Lavoratori!
2: Ah no, è domani.
1: Domani,
0: primo maggio, su coraggio.
1: Fannulloni!
2: Oggi è così. Buongiorno amici, buongiorno, buon 30 aprile.
0: Buongiorno a quel lavoratore di Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno lavativo. Ragazzi. Ragazzi, stavo guardando i titoli.
2: Sì.
3: C'è un nuovo diversivo, un nuovo simpatico diversivo di Donaldo.
0: Cosa fa? I titoli Donaldo? Del nostro TGCOM 24 che scorrono proprio sotto di noi sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Proprio loro.
2: Che ha fatto Donaldo?
3: Presto pubblici i documenti sugli UFO.
2: Davvero?
3: Sì.
2: Finalmente scopriremo se sono già tra noi, perché io dei sospetti su Riccardo Russo ce li ho.
4: Ecco, lo sapevo io.
2: Buongiorno.
0: Beh,
2: Ricky.
0: Uno che si sveglia tutte le mattine dalle 5, tira in piedi, più svegli d'Italia, deve avere qualche dote aliena.
2: Non ho mai capito se sono antenne o corna quelle che hai in testa.
3: Vabbè. Da qui non si vede bene.
4: Telefono, capito? casa.
0: No. E vogliamo parlare delle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Non si è mai visto in questo mondo.
2: È vero.
5: Ragazzi, sono Giacobone. Ho tutti i file del nostro carissimo amico Donaldo.
4: Ma veramente?
5: Ne parleremo proprio questa mattina.
2: Ma un giorno
0: roba seria oggi.
2: Ma potrebbe essere un argomento di discussione. Infatti, perché c'è chi ci crede, c'è chi dice di aver avuto esperienze.
3: E allora?
5: Giuffi.
3: Fissiamo noi un giorno per non fare esatto. Come col.
0: E vediamo cosa ci tirano fuori. Sono i rettiliani alla fine, sono i marziani.
4: Voglio farla io la sfida, rettiliani contro marziani. Non rubatemi il mestiere.
2: Il dito rosso di E.T. Chi ti dice che non sia. Perché a noi viene il naso quando abbiamo bevuto, a loro viene il dito.
5: Tu lo sai chi è, no? E.T. l'etilometro. Etilometro!
0: È l'unico extraterrestre che ti fa veramente paura, Paolo.
2: E se questo non anche fa la bicicletta.
3: E fa paura anche il petrolio a $120.
4: Lascia stare.
2: Ma Cristiano.
3: Vabbè, no, così.
2: E dai.
3: Va bene.
0: Lo e so. Poi anche una telefonata di un'ora e mezza con Putin ieri. Trump hanno finito dicendo: ma butti giù tu? No, dai, butta giù io.
3: Vedo. Allora, stavo dando come al solito un'occhiata ai giornali.
2: Erano in tre al
3: questa
2: telefono.
3: Telefonata di un'ora e mezza.
2: Però erano in tre. C'erano Putin, chi Trump è? E Massimo Lopez dal Fortino in mezzo.
0: Infatti, no. Ecco con chi parla.
2: È bella.
3: A parte che mi ha bruciato la battuta, ma insomma, a parte questo.
0: Quella
3: no, nel senso
0: ma no, preoccupante vedevo che funzionate nello stesso modo.
3: No, invece no, questo un po' mi rallegra. I giornali la tengono abbastanza bassa, piccola, addirittura ci sono giornali che non ce l'hanno nemmeno in prima pagina. Pensate sei mesi fa ci fosse stato un interurbano di un'ora e mezzo tra Prunt e Tupin.
4: Chi ha pagato tra l'altro l'interurbano?
3: No, ha senso, ha ragione Paolo, fa più notizia la telefonata di Lopez che quella dei due.
2: Per me l'hanno fatta
3: capoccioni.
2: Con WhatsApp messi come sono tutte per non grazie. Spendere
0: inoltre di chiamata tipo.
3: Sì.
0: Buongiorno Pari Deusili in regia con Edoardo Mondino, c'è anche Matteo Torre in produzione, vi vediamo già belli caldi al 331 80 90 101. Oggi in quanto giovedì prefestivo ci sarà il karaoke qui alla banda di R101, ce la cantiamo anche stamattina.
2: Sì,
0: ormai è una tradizione per R101 prima di partire lasciarci qualche giorno, farci una bella cantata insieme. E poi, visto che avete 3 giorni, un altro weekend lungo di quest'anno, immaginate di poter in questi 3 giorni chiudere quella faccenda che avete lì in sospeso da mesi, forse addirittura anni. E allora cosa fareste? Qual è quella cosa che vi è rimasta lì in sospeso?
3: Mettere a posto il mio studio vale?
0: Vale, assolutamente.
2: Lo studio vale?
3: Hai detto?
2: No. Perché chi ti credi di essere?
3: No, quello sto costruendo una piccola sala da ballo anch'io. Okay. Hai problemi?
0: Con questi 3 giorni potresti finire di parchettarla. eccetera. Paolo, stai già vedendo i primi messaggi che arrivano?
3: Sì,
0: allora
3: sì.
0: 331 80 90 101, aspettiamo anche le vostre voci e vi mettiamo tanta bella musica da qui fino alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, un coindagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni. Parlando da solo in auto nel 2025, avrebbe detto di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi lo difende. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per le sorti del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva da parte di Teheran sul memorandum d'intesa proposto per porre fine alle ostilità. Trump punta a ottenere una svolta diplomatica entro la conclusione della sua visita ufficiale in Cina, domani. E dopo i nuovi attacchi di Trump al Papa, oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Leone e Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, sottolinea il cardinale Parolin. I mercati credono nella pace, crollano le quotazioni di petrolio e gas. Piazza Affari, ieri ai massimi dal 2000, ha chiuso oltre il 2%. Nuovi record anche a Wall Street, positiva questa mattina anche l'apertura di Tokyo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca Le città di pianura di Sosei Candiaco. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco La grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini, miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. Calcio, Champions League, al Paris Saint-Germain basta un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere alla finale contro l'Arsenal, che martedì ha battuto l'Atletico Madrid. Finale il 30 maggio a Budapest. Si svolgeranno domani alle ore 13.45 nella chiesa conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter e del Brescia. La camera ardente è aperta oggi dalle 9 alle 19. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: sempre bella, ci piace proprio tanto. We Are Young, Fane, Janelle Monae, alle 7:11 minuti, buon giovedì dalla banda di R101. 30 aprile, abbiamo 3 giorni davanti, possiamo finalmente toglierci quella pratica che è in sospeso da mesi, c'è chi settimane.
1: C'è chi è risorto in 3 giorni, vuoi che non si riesca a chiudere una faccenda noi?
2: Citazioni.
0: A caratteri cubitali, cambio stagione armadio.
1: Ah, 3 giorni addirittura.
0: Ce ne vuole.
2: Cambia proprio l'armadio, lui le ante, tu le rimonta, le smonta. Capito?
0: Ne approfitti.
1: Ti fa le cose con calma. Ma poi li metti in ordine.
3: La mia compagna ci mette 3 mesi. Quando ha finito di cambiare l'armadio, di nuovo il momento di tirare fuori la roba pesa.
0: E per interposta persona, ciao banda, questo ponte, mio marito ieri ha dichiarato che finalmente pitturerà il bagno e forse anche la cucina.
2: Non ci credi?
0: Crepi l'avarizia, lunedì ci farà sapere.
1: Cristiano, comunque, tornando prima, sappi che sento dire che l'armadio della tua compagna è comodo.
0: Lo dicono.
1: Sì, se ne parla in giro tra amici.
0: Allora, bagno e cucina
3: è
0: lunga.
3: Io gli ho dato le chiavi, poi può fare cosa gli pare.
0: Le vostre voci, che avete intenzione di fare? Potete veramente togliervi quella pratica questo weekend? Qual è?
4: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno. Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far l'orto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
1: Dai,
0: buone.
3: Bella roba.
1: Brava,
0: assaggiare subito.
1: Fai il buco, metti il semino, te lo concimi da te, fai tutto quello che devi, brava. E poi noi si mangia i pomodori,
0: tu
1: carciocchi.
0: Te lo concimi da te l'orto.
1: Io mando Cristiano.
3: Metti il semino?
1: Sì, metti il semino.
3: Poi arriva la cicogna, immagino.
1: Devo spiegarti proprio tutto. Allora, ne fai il buchino, sì? Metti il semino,
3: bene.
1: Metti l'acqua. Poi tu ci vai sopra leggendo la gazzetta.
0: Prima devi rigirare la terra.
1: Devi girare la terra.
0: Certo.
1: Devi
0: farla un po' respirare.
2: Ma la terra mangiare la terra. Braccia rubate all'agricoltura. Cosa fate qua alle 7 del mattino?
1: Guarda che noi siamo coltivatori in diretti.
3: Dopo che vado al bagno con la gazzetta non si respira, ha ragione, chiaro. Devi fare
0: i
3: un po'
0: buchi
3: respirare.
0: Però sono un problema da un'altra parte. Quando ce ne sono troppi devi passare 3 giorni a fare cosa?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Sono Teresa. Una cosa che io aspetto e mi auguro di fare al più presto è rammendare i calzini bucati che lasciano mio figlio e mio marito. Non ce la posso fare.
1: Non ce la fai.
5: Sono una marea, una montagna di calzini bucati da rammendare. Ciao banda.
0: Ciao. Isterica, va bene. Non ce la fa già più.
3: Vedo che a differenza di Cenerentola l'ha presa a ridere la sera.
0: Sì, è vero. Bene. Quindi, uovo nel calzino, giusto? Uovo di legno dentro al calzino?
1: Sì,
3: l'uovo
1: adesso.
3: Di legno.
1: Dai, ma allora era per quello, io l'ho sempre mangiato.
2: Mangi l'uovo di legno, Paolo.
1: E io ecco perché.
2: C'ho la Fantozzi. Crede sia quello sodo.
1: Buono.
0: E poi così puoi rammendare meglio il calzino,
1: certo.
0: No? Serve a quello, giusto?
1: Anche il ditale serve, no?
0: Sì.
1: Perché sennò ti pungi.
0: Sì, esatto.
3: Tu col dito stamattina.
2: Smettiamola.
3: Ha fatto il dito rosso di ET.
2: Sì, è vero.
3: Poi il ditino per il buchino nell'orto. Guardate fuori il ditale.
1: Aspetta,
3: cosa
1: devo prenotare l'urologo, io ho paura.

0: Five knuckle more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: facciamo il karaoke?
1: Sì.
0: Dai, è il venerdì della settimana questo. Karaoke!
2: Su R101, il chiaro.

0: Sbronda, sbronda, sbronda, sbronda, sbronda là.
1: Col riverbero addirittura.
2: Sì, a questo ritmo scatenati. Mi ricorda Camerini, Alberto.
0: È
2: sì,
0: vero.
3: Sì. O Andrea, dipende.
2: Andrea, vabbè.
1: Yumpa-lumpa. Anche, anche sì, questo giovedì ci si scatena con il Chiara O, che anzi questo giovedì, perché di solito è il nostro gioco del venerdì in cui c'è una regola: ognuno deve trovare una canzone con l'ultima parola della canzone precedente.
2: Sì.
1: Suonerà il gong, faremo un giro noi e quella parola la dovrete cantare poi voi al 331 80 90 101. Are you ready?
2: Dai, proviamo, vediamo un po' cosa succede.
1: Oggi partiamo, giustamente, con questa

0: Chi ce l'ha il cerino?
1: Perdono, Cristiano, la tua perdono. Parola è perdono.
2: Ma ti viene facile, Cristiano.
0: Aspetta, perdono. Sì, ho capito la canzone, però me la devo ricordare. Perdono se quel che fate è fatto, io però chiedo scusa.
3: Bravo,
0: cosa?
1: Bravo, sì.
3: Allora, se ti scusa. Dico che sei scemo, non va bene. Bravo, non va bene.
2: Io bravo.
0: Voglio allora, fare polemica.
3: Allora, io non mi ricordo la melodia, Chiara, aiutami, perché mi ricordo quella canzone di Paolo e Chiara che fa scusa.
1: La cantiamo Paolo e Chiara.
3: Paolo e Chiara. Scusa,
1: so
3: che è soltanto un'altra scusa.
1: So che è soltanto un'altra scusa.
3: Già, poi ti siedi.
1: Davanti ed è come. Ma la sto facendo io.
3: Come se fossi
2: qui.
3: È proprio quello che intendevo.
1: Quindi la parola è qui.
2: Vai, Ricky.
1: Ricky.
2: Io?
3: Sì.
2: Qui, senza averti qui, senza problemi, senza limiti.
3: Basta.
1: Quelle degli 883 le sa tutti. La parola limiti per Leonardo Viaschi. Siamo sul difficile.
2: È uno dei miei limiti.
1: Bravo.
2: Per niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi.
1: Bellissimo.
2: Bravo.
1: Senti, e mi molli brividi.
0: Senti bene.
2: Brividi.
1: Vabbè, nudo con i brividi.
2: Brava. Questa i brividi me li ha fatti venire.
1: Senza esprimermi.
3: Senti come va su.
1: E sì, ti sì. Vorrei amare, ma sbaglio sempre.
2: Amare. Ti è mai venuta l'idea di cantare a X Factor?
1: Con Mahmood e Blanco. Oh, quindi la parola è amare.
2: Amare, non ce n'è con amare. Aspetta, fammi pensare.
1: Che possiamo coniugare come vogliamo.
0: Vabbè, ma perché allora. Non abbiamo finito una canzone
3: ce l'ho,
0: con
3: ragazzi,
0: ornitorinco? Ce l'hai
3: però, amare.
2: Amare quanto. No, non vale.
3: Vale.
1: Allora, ne arriveranno tantissime, vi aspettiamo.
3: Guarda che amore è facilissimo, amare non è mica poi troppo, ecco.
1: Amo, ami, amano.
3: Esatto.
1: Amio. Ne arriveranno 331 80 90 101. La prima canzone che contenga il verbo amare, cantatecela qui alla banda di R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: puro. Pensate, un uomo che vi dice: vi voglio dedicare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Aiuto.
2: Tortorella.
0: Eccoci.
2: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e
0: quell'altro.
2: La battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: E questo è il ritmo giusto, quello del Tortorella Challenge. Stiamo tutti festeggiando il fatto che la mia teiera ha avuto il suo bimbo. È veramente un coccio di mamma.
3: Amore.
0: Due alieni come giudici di gara.
4: Senti, allora, a me non mi chiami alieno.
1: Ma no, allora, avrete un nome, no?
3: Io.
1: Anche impronunciabile, ma gli alieni.
3: Ti eliminate Tortorella.
1: E ti eliminate Tortorella. E l'altro si chiamerà Gianfranco, probabilmente. Sì.
0: Hanno dei nomi più pronunciabili loro di quelli dei figli di Musk.
1: È vero, di sicuro. È vero.
0: Ma ragazzi, non avete idea di cosa è arrivato oggi al 331 80 90 101. Pochi posti disponibili, allora cominciamo subito così.
5: Ma vi siete persi quando il cucchiaino e la tazzina hanno concepito il piccolo coccio. Il cucchiaino che dice alla tazzina: bella porcellana. E Wiwa, Max da Bergamo.
6: Si ride a bestia.
1: Sì. Vedi a dormire a cucchiaio cosa succede. Poi
0: seconda.
7: È anche il figlio della mia caffettiera.
0: Dai.
7: Lei con lui è molto caffettuosa.
0: Caffettuosa.
6: Bene, quando arriva il compattatore?
1: Arriva adesso, arriva e li mette tutti insieme. Beh. Sentiamo.
8: Ciao Chiara, da me si sono visti un paio di oggetti non identificati.
0: Dai.
8: E sono stati immortalati con due scatti. A farli è stato un fotografo.
0: Ci voleva questa.
1: A lui cosa augureresti? Di addormentarsi la sera e di svegliarsi in un compattatore.
0: No. Sentiamo cosa ne pensano gli alieni. Puzzava, sono protagonisti.
6: Puzzava di stantio un po'.
4: Guarda, devo dire la mia proprio.
0: Dai. Dica.
4: Ma faceva schifo questo.
0: Come? Quindi rischia di vincere.
1: Sì.
0: Chissà se ne riusciamo a sentire una peggiore. Puntiamo tutto sulle quarte sfidanti.
9: Sono Camilla da Padova per il Tortorella Challenge.
0: Vai Camilla.
9: Sapete qual è la capitale di Roma? L'Emilia Romagna.
1: La capitale di Roma è l'Emilia Romagna.
0: Senti come ride alla fine.
1: E poi dicono che vogliono togliere Geostoria.
6: Ragazzi, vabbè. Ma, e li vogliono levare a Manzoni.
1: Ma appunto.
6: Io mi metterei sui chiodi, veramente. Si va per dire, veramente.
0: Certo. Attenzione all'ultimo sfidante di oggi. Potrebbe sbaragliare tutto.
1: Sbagliare, anche sbagliare.
10: Buongiorno, Carla. Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne.
0: Dai.
10: Tutto il tempo.
3: Solenne. Solenne.
4: No, stamattina mi ha toccato delle punte proprio, guarda.
6: Paride, mi prendi quel bidone dell'acido?
1: Sì.
6: Quello che c'hai lì accanto.
0: No, l'abbiamo nascosto, no, Cristiano.
6: Devo sciogliere questa battuta nell'acido, se possibile.
0: No, al massimo abbiamo piazzato un po' di botole in giro per l'Italia. C'è chi potrebbe cascarci, dipende tutto dal giudizio dei nostri alieni.
4: Guarda, ho proprio voglia di farmi un weekend con...
1: con il morto.
3: Di tornare a casa.
0: E prima dite The Winner Is, prima arriva.
3: The Winner Is.
10: Buongiorno banda.
0: Bravi.
10: Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne. Tutto il tempo.
1: Certo. Giovanni da Papa. Questa era una vecchia battuta sui carabinieri, no?
6: All'esame.
1: Dove
6: inizia la neve perenne?
1: Appunto, anche a Napoli comincia perenne.
0: È diversa questa. Non è che dovete fare i saputelli che le conoscevate tutte, perché il nostro amico, di cui non ho percepito il nome, qualcuno l'ha capito?
3: No, non ce ne frega niente, tra l'altro.
0: Vabbè, ma ha vinto il Tortorella Challenge. Deve essere scritto a caratteri cubitali nella...

0: nostra
1: nel muro Hall of Fame,
2: alla stele funerale,
3: il muro, nostro muro del pianto.
0: Vabbè, lui sa e i suoi amici sanno.
1: Perché il calco degli artisti sono mani, piedi e nel nostro sono solo chiappe?
0: Potremmo farlo.
3: Vero, vero.
0: E tutti gli artisti con la firma sotto.
1: Che belle idee, bravo Paolo. Bravissimo.
2: Siamo originali.
3: Chiappa of Fame.
1: Chiappa of Fame.
0: Anch'io ho avuto una gran bella idea. Perché lunedì non ricominciamo con il Tortorella Challenge?
2: No. Mattine, tele, tele.
0: E allora, intorno alle 8 ci troviamo tutti qua per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma tranquilli, che adesso vi rimborsiamo i neuroni che si sono bruciati in questo quarto d'ora con una bella sorpresa per voi. Subito dopo la nostra musica.

0: Buon giovedì che ha il sapore di venerdì da tutta la banda di R101. Anche questa mattina vi accompagniamo ovunque stiate andando, magari verso le vostre belle vacanzine dei primi di maggio, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Lavoratori!
2: Ah no, è domani.
3: Domani.
0: Domani, primo maggio, su coraggio.
1: Fannulloni!
2: Oggi è così. Buongiorno amici, buongiorno, buon 30 aprile.
0: Buongiorno a quel lavoratore di Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno lavativo. Ragazzi. Ragazzi, stavo guardando i titoli.
2: Sì.
3: C'è un nuovo diversivo, un nuovo simpatico diversivo di Donaldo.
0: Cosa fa? I titoli Donaldo? Del nostro TGCOM 24 che scorrono proprio sotto di noi sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Proprio loro.
2: Che ha fatto Donaldo?
3: Presto pubblici i documenti sugli UFO.
2: Davvero?
3: Sì.
2: Finalmente scopriremo se sono già tra noi, perché io dei sospetti su Riccardo Russo ce li ho.
4: Ecco, lo sapevo io.
2: Buongiorno.
0: Ma uno che si sveglia
2: Buongiorno.
0: Tutte le mattine dalle 5 tira in piedi i più svegli. D'Italia deve avere qualche dote aliena.
2: Non ho mai capito se sono antenne o corna quelle che hai in testa.
3: Vabbè. Da qui non si vede bene.
4: Telefono, casa.
0: No. E vogliamo parlare delle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Non si è mai visto in questo mondo.
2: È vero.
5: Ragazzi, sono Giacobone. Ho tutti i file del nostro carissimo amico Donaldo.
4: Ma veramente?
5: Ne parleremo proprio questa mattina.
0: Oggi.
2: Ma potrebbe essere un argomento di discussione. Infatti, perché c'è chi ci crede, c'è chi dice di aver avuto esperienze.
3: E allora?
5: Giuffi.
3: Fissiamo noi un giorno per non fare esatto. come col.
0: E vediamo cosa ci tirano fuori. Sono i rettiliani alla fine, sono i marziani.
4: Voglio farla io la sfida, rettiliani contro marziani. Non rubatemi il mestiere.
2: Il dito rosso di E.T. Chi ti dice che non sia. Perché a noi viene il naso quando abbiamo bevuto, a loro viene il dito.
5: Tu lo sai chi è, no? Etiletilometro.
0: Etilometro! È l'unico extraterrestre che ti fa veramente paura, Paolo.
2: Se questo non è anche la bicicletta.
3: E fa paura anche il petrolio a $120.
4: Lascia stare.
2: Ma Cristiano.
3: Così.
2: E dai.
3: Va bene.
0: Lo so. Poi anche una telefonata di un'ora e mezza con Putin ieri. Trump. Sì. Hanno finito dicendo: ma butti giù tu? No, dai, butta giù io.
3: Vedo. Allora, stavo dando come al solito un'occhiata ai giornali.
0: Sì.
3: Erano in tre
0: al
3: telefono. Telefonata di un'ora e mezza.
2: Però erano in tre, c'erano Putin, Trump e il Massimo Lopez dal Fortino in mezzo.
0: Ecco con chi parla.
5: Bella.
3: A parte che mi ha bruciato la battuta, ma insomma, a parte questo.
0: Era proprio quella.
3: Preoccupante
0: che funzionate nello stesso modo.
3: No, invece no, questo un po' mi rallegra. I giornali la tengono abbastanza bassa, piccola. Addirittura ci sono giornali che non ce l'hanno nemmeno in prima pagina. Pensate sei mesi fa ci fosse stato un interurbano di un'ora e mezzo tra Prunt e Tupin.
4: Chi ha pagato tra l'altro l'interruzione?
3: Pazienza, ha ragione Paolo, fa più notizia la telefonata di Lopez che quella dei due.
2: Per me l'hanno fatta
3: capoccioni.
2: Con WhatsApp messi come sono tutte e due per non spendere.
0: Inoltre di chiamata tipo.
3: Sì.
0: Buongiorno Pari da Ausili in regia con Edoardo Mondino, c'è anche Matteo Torre in produzione, vi vediamo già belli caldi al 331 80 90 101. Oggi in quanto giovedì prefestivo ci sarà il karaoke qui alla banda di R101, ce la cantiamo anche stamattina.
4: Vai.
0: Sì, ormai è una tradizione per R101 prima di partire lasciarci qualche giorno, farci una bella cantata insieme. E poi, visto che avete tre giorni, un altro weekend lungo di quest'anno, immaginate di poter in questi tre giorni chiudere quella faccenda che avete lì in sospeso da mesi, forse addirittura anni. E allora cosa fareste? Qual è quella cosa che vi è rimasta lì in sospeso?
3: Mettere a posto il mio studio vale?
0: Vale, assolutamente.
2: Lo studio vale?
3: No.
2: Chi ti credi di essere?
3: No, quello sto costruendo una piccola sala da ballo anch'io. Hai problemi?
0: Con questi tre giorni potresti finire di parchettarla. eccetera. Paolo, stai già vedendo i primi messaggi che arrivano?
3: Sì.
0: 331 80 90 101, aspettiamo anche le vostre voci e vi mettiamo tanta bella musica da qui fino alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rubio inizia oggi la sua visita di due giorni in Italia. Il segretario di Stato americano oggi tenterà di ricucire con il Papa dopo l'ennesimo affondo di Trump. Domani in agenda gli incontri istituzionali con il ministro Tajani alla Farnesina e con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui lo stretto di Hormuz, UNIFIL e le basi in Italia. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per le sorti del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva da parte di Teheran sul memorandum d'intesa proposto per porre fine alle ostilità entro la conclusione della visita ufficiale di Trump in Cina domani. Gli spiragli di pace spingono le borse in rally e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. La contraerea russa avrebbe abbattuto 347 droni lanciati nella notte dall'Ucraina sulle regioni russe, almeno 13 feriti a Bryansk. Zelensky accusa Mosca di aver risposto alla proposta dell'Ucraina per un cessate il fuoco completo con nuovi colpi e attacchi. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance di Andrea Sempio. L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano alcune intercettazioni captate mentre era in auto da solo. Dice di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi, sentito ieri, lo difende. Alla 71esima edizione dei David di Donatello, il film Le città di pianura, arrivato con 16 candidature, ne ha portate a casa 8. Tra queste, miglior film, miglior regia e migliori produttori. A secco la grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini, 3 riconoscimenti. Calcio, il Paris Saint-Germain centra la seconda finale consecutiva di Champions League, questa volta a Budapest il 30 maggio. Ai francesi basta un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere all'ultimo match che sarà contro l'Arsenal. Questa sera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sempre bella, ci piace proprio tanto. We Are Young, Fan e Janelle Monáe, alle 7:11 minuti, buon giovedì dalla banda di R101. 30 aprile, abbiamo 3 giorni davanti, possiamo finalmente toglierci quella pratica che è in sospeso da mesi, c'è chi settimane.
1: C'è chi è risorto in 3 giorni, vuoi che non si riesca a chiudere una faccenda noi?
2: Citazioni.
0: A caratteri cubitali, cambio stagione armadio.
1: Ah, 3 giorni addirittura.
0: Ce ne vuole.
2: Cambia proprio l'armadio, lui le ante, tu le rimonta, le smonta. Capito?
0: Ne approfitti.
1: Ti fa le cose
0: via.
1: Con calma. Ma poi li metti
0: pulisci
1: in ordine.
3: La mia compagna ci mette 3 mesi. Quando ha finito di cambiare l'armadio, di nuovo il momento di tirar fuori la roba pesa.
0: E per interposta persona, ciao banda, questo ponte, mio marito ieri ha dichiarato che finalmente pitturerà il bagno e forse anche la cucina.
2: Non ci credi?
0: Crepi l'avarizia, lunedì ci farà sapere.
1: Cristiano, comunque voglio. Tornando a prima, sappi che sento dire che l'armadio della tua compagna è comodo.
0: Lo dicono.
1: Sì, se ne parla in giro tra amici.
0: Allora, okay, bagno e cucina
3: io,
0: è lunga.
3: Gli ho dato le chiavi, poi può fare cosa gli pare.
0: Le vostre voci, che avete intenzione di fare? Potete veramente togliervi quella pratica questo weekend, qual è?
4: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno. Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far l'orto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
1: Dai,
3: bella roba.
1: Brava,
0: assaggiare
1: fai
0: subito.
1: Fai il buco, metti il semino, te lo concimi da te, fai tutto quello che devi, brava. E poi noi si mangia i pomodori,
0: tu te
1: carciocchi.
0: Lo concimi da te l'orto.
1: Io mando Cristiano.
3: Metti il semino?
1: Sì, metti il semino.
3: Poi arriva la cicogna, immagino.
1: Devo spiegarti proprio tutto. Allora, ne fai il buchino,
3: sì?
1: Metti il semino,
3: bene.
1: Metti l'acqua. Poi tu ci vai sopra leggendo la Gazzetta.
0: Prima devi rigirare la terra.
1: Devi girare la terra.
0: Certo.
1: Devi,
0: devi farla un po' respirare.
2: Ma la terra, mangiare la terra. Braccia rubate all'agricoltura. Cosa fate qua?
1: Guarda che noi siamo coltivatori in diretti.
0: Esatto.
3: Dopo che vado al bagno con la Gazzetta non si respira, ha ragione, chiaro. Devi fare
0: i
3: un po'
0: buchi
3: respirare.
0: Però sono un problema da un'altra parte. Quando ce ne sono troppi devi passare 3 giorni a fare cosa?
5: Buongiorno banda,
0: ciao.
5: Sono Teresa. Una cosa che io aspetto e mi auguro di fare al più presto è rammendare i calzini bucati che lasciano mio figlio e mio marito. Non ce la posso fare.
1: Non ce la fai.
5: Sono una marea, una montagna di calzini bucati da rammendare. Ciao banda,
0: sei isterica, non ce la fa già più.
3: Vedo che a differenza di Cenerentola l'ha presa a ridere la sera.
0: Sì, è vero. Bene. Quindi, uovo nel calzino, giusto? Uovo di legno dentro al calzino?
1: Sì,
3: l'uovo
1: adesso
3: di legno.
1: Dai, ma allora era per quello, io l'ho sempre mangiato.
2: Mangi l'uovo di legno, Paolo.
1: E io ecco perché.
2: C'ho la Fantozzi. Crede sia quello sodo.
1: Buono.
0: E poi così puoi rammendare meglio il calzino.
1: Certo.
0: No? Serve a quello, giusto?
1: Anche il ditale serve, no?
0: Sì.
1: Perché sennò ti pungi.
0: Sì, esatto.
3: Tu col dito stamattina.
2: Smettiamola.
3: Ha fatto il dito rosso di ET.
2: Sì, è vero.
3: Poi il ditino per il buchino nell'orto.
2: Sì,
3: guardate fuori il ditale.
1: Aspetta,
3: cosa
1: che devo prenotare l'urologo e ho paura.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: facciamo il karaoke?
1: Sì.
0: Dai, è il venerdì della settimana questo. Karaoke!
2: Su R101, il chiaro.

0: sbrondalà.
1: Col riverbero addirittura.
2: Sì, a questo ritmo scatenati. Mi ricorda Camerini, Alberto.
0: È
2: sì.
0: vero.
2: Sì.
3: O Andrea, vero. Dipende.
2: Andrea, vabbè.
1: Di un palumpa, ecco. Anche sì. questo giovedì ci si scatena con il Chiara O, che anzi questo giovedì, perché di solito è il nostro gioco del venerdì, in cui c'è una regola: ognuno deve trovare una canzone con l'ultima parola della canzone precedente.
2: Sì.
1: Suonerà il gong, faremo un giro noi e quella parola la dovrete cantare poi voi al 331 80 90 101. Are you ready?
2: Dai, yes. Proviamo. Vediamo un po' cosa succede.
1: Oggi partiamo, giustamente, con questa.

0: Chi ce l'ha il cerino?
1: Perdono, Cristiano, la tua parola è perdono.
2: Ti viene facile, Cristiano.
0: Aspetta, sì, ho capito la canzone, però me la devo ricordare. Perdono su quel che fate fatto io, però chiedo scusa.
3: Bravo.
0: Cosa?
1: Bravo, sì.
3: Allora, se ti dico che sei scemo, non va bene. Bravo, non va bene.
2: Io bravo.
0: Voglio fare polemica.
3: Allora, io non mi ricordo la melodia, Chiara, aiutami, perché mi ricordo quella canzone di Paola e Chiara che fa scusa.
1: Beh, la cantiamo Paolo e Chiara.
3: Paolo e Chiara. Scusa, so che è soltanto un'altra scusa.
1: So che è soltanto un'altra scusa.
3: Già, poi ti siedi
1: davanti ed è come. Ma la sto facendo io.
3: Come se fossi
1: qui.
3: È proprio quello che intendevo.
1: Quindi la parola è qui.
2: Vai, Ricky.
1: Ricky.
2: Io?
4: Sì.
2: Qui, senza averti qui. Senza problemi, senza limiti.
1: Vado. Quella degli 883 le sa tutti. La parola limiti per Leonardo Viaschi. Siamo sul difficile.
4: È uno dei miei limiti.
1: Bravo.
4: Per niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi.
1: Bravo.
2: Senti,
1: e mi molli i brividi.
0: Senti bene.
4: Brividi.
1: Vabbè, nudo con i brividi.
2: Brava. Questa è brividi, me l'ha fatti venire.
1: Senza esprimermi.
0: Senti come va su.
1: E sì, ti vorrei amare, ma sbaglio sempre.
2: Amare. Ti è mai venuta l'idea di cantare a X Factor?
1: Con Mahmood Blanco. Quindi la parola è amare.
2: Amare, non ce n'è con amare. Aspetta, fammi pensare.
1: Che possiamo coniugare come vogliamo.
0: Vabbè, ma perché allora non abbiamo finito una canzone con Ornitorinco?
3: Ce l'hai? Ce l'hai? Amare,
2: quanto. Non vale.
1: Allora, ne arriveranno tantissime. Vi aspettiamo.
3: Guarda che amore è facilissimo. Amare non è mica poi troppo.
1: Amano.
3: Esatto.
1: Amio. Ne arriveranno 331 80 90 101. La prima canzone che contenga il verbo amare, cantatecela qui alla banda di R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi

0: altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: roba seria.
1: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e te becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente.

0: Piciglia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è?
1: Filippo Priscilla.
3: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi,

0: Ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
1: e non ci vedo
0: si è preso un due di Picchio.
1: Eccolo lì.
2: È il due di Picchio.
1: Priscilla.
2: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
1: Sì.
2: Picchia.
1: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
3: Ciao, è recente. Ciao.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
3: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
3: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
1: L'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
4: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
1: Si è mangiato il 100.
0: Vai!
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
0: Ehi. Passerà.
1: Passerà.
0: Sì, passerà.
4: Sì, va bene, eviterei
1: l'accento,
4: i dilemmi sugli
1: giusto.
4: Accenti. Sì, ok.
1: Poi?
6: Gli ha dato il due di Picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
6: ciao.
1: Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. È andata via, lontano.
1: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Celle.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo
1: chi,
4: me.
1: Chi non è un esperto di formazioni?
4: Eh?
1: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
4: no,
0: si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
1: Ah, Oblak.
0: Bello, Oblak.
2: Che lo sai? Che Luca si fuga.
4: Niente,
8: bella citazione,
4: parla da solo come esempio, sì, praticamente.
1: Sì. Ce n'è un'ultima?
0: Andiamo. Vai.
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
1: Il barcarolo.
0: Tutti.
8: Come vi siete messi d'accordo?
0: No.
1: Controcorrente.
2: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
4: gli
0: vero.
4: Ascoltatori.
2: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
2: solo
0: con
2: per
0: fronte,
2: una semplice Rick. Delusione d'amore.
1: Sì.
2: Aia. Così
8: visto
2: in camera
8: davvero.
2: Sembra altro.
1: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
8: Sarete becco.
1: Dai.
2: Picchio vuol dire qualcosa?
1: Sì.
2: The winner is
0: allora.
1: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
2: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
7: Controcorrente. Tanto per cantare.
0: Tanto per sognare.
4: Massimiliano da Palestrina. Ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma vabbè, faremo
0: per
4: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: buongiorno.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sì, sono io.
2: Ma con la voce, non con la voce, sembri
3: con la voce di Cremonini.
4: È un mix, è un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il sole nelle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, me l'avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
3: Ma era stalking questo?
4: Ma certo.
3: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro?
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni. Parlando da solo in auto nel 2025, avrebbe detto di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi lo difende. Svolta nell'indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Indagato Francesco Dolci, ex fidanzato della 29enne, e accusato anche di vilipendio di cadavere. L'uomo ieri è stato interrogato, perquisita la sua abitazione. Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Il segretario di Stato americano oggi tenterà di ricucire con il Papa, dopo l'ennesimo affondo di Trump. Domani in agenda gli incontri istituzionali con il ministro Tajani alla Farnesina e con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui lo Stretto di Hormuz, UNIFIL e le basi in Italia. Grande attesa per la risposta dell'Iran al memorandum d'intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alle ostilità. Ultimatum di Washington entro domani, giorno in cui si conclude la visita ufficiale di Trump in Cina. Ieri giornata positiva per i mercati, giù le quotazioni di petrolio e gas. I funerali di Evaristo Beccalossi si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. La Camera Ardente riapre in questi minuti. Vi si potrà accedere per un omaggio all'ex leggenda dell'Inter fino alle 19. Calcio Champions League. Al Paris Saint-Germain è bastato un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere alla finale contro l'Arsenal. Finale, la seconda consecutiva per i francesi, il 30 maggio a Budapest. Questa sera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans, le grappoline.
0: Il grappolello
1: buongiorno.
0: Della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con sì. la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono
2: bambino,
0: fastidiosi, eh?
1: Sono, pare siano
2: sì,
1: aggressivi,
2: capito, ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora,
2: col
1: il
2: bambino
1: so.
2: Si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già
3: dopo
2: fatto quello dei gabbiani, esatto,
3: appunto quindi.
0: Ma alle 4 lato, iniziano ma... a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
3: vi
2: ricordo,
3: vero.
2: Anche
3: Pavone. Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì, sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me.
2: Dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
2: C'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Ferraduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Ferraduno. Ferraduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
4: sì.
1: più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: per la
4: però,
0: gag.
4: La gag delle 7.
3: Sì.
4: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non
0: gag.
3: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15,
3: no.
0: Righi, hai bruciato tutto, adesso come facciamo?
2: Sapevo. Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le limne, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: E che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
3: Come fai
2: non la racconti?
3: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso
0: è quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101, e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per lavoro.
0: Si è trasferito vicino a Roma.
1: Aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: esatto.
2: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì, anche.
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla
2: tutta. Io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. Piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui, pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è la storia del ciclone? Il remake del ciclone, questo.
1: Vabbè, il ciclone che viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia?
2: Parte così.
3: Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio preso tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Una scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande a casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là.
1: Ma anche in casa
3: non è che piove ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa non
1: in casa gli piove in camera
3: nel mio palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Ma il vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: 101.
1: Altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, che era Malika Ayane. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: roba seria.
2: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non ci

0: vinci di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono presunto.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è che si chiama?
3: Filippo Priscilla.
4: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno, cercando di battermi. Io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si
2: niente
0: è preso
2: di male.
0: Un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: È il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao, è recente. Ciao.
0: Massimo. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
4: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il cento.
0: Vai.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
2: Passerà.
4: Va bene, eviterei
2: l'accento,
4: i dilemmi
2: mettiamolo
4: sugli accenti. Sì, ok.
2: Poi?
7: Gli ha dato il due di Picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao.
2: Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio D'Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Celle.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni? Chi non è un esperto?
0: Oblak, no, si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Allora, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si
4: fuga. Niente,
1: bella citazione, bellissima.
4: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima,
0: Diamo? Vai.
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo.
0: Tutti.
1: Come vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
4: vero. Gli ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: per fronte,
1: una semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia. Così visto
2: l'ho
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco,
1: Sarebbe becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
2: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
8: Controcorrente. Tanto per cantare.
0: Tanto per sognare.
4: Massimiliano da Palestrina. Ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
4: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sì. Sono io.
1: Ma con la voce di
2: Cremonini.
3: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
1: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
2: Certo.
1: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
4: Sono Sonia da Varese.
1: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
1: Dai,
4: perché
1: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. Sì. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
4: Ecco.
2: Ma era stalking questo?
3: Ma certo.
2: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro.
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
1: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
2: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
1: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
1: sono coincidenze possibili.
2: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero?
2: Sì.
1: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
1: Sono lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
1: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
6: Ma non ricordo questo coso qua.
1: Era Ravenna, effettivamente.
6: Era proprio vicino a me.
1: Mi hai visto dall'alto?
6: Sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
2: Dov'è che l'hai fatto?
1: Ravenna.
2: Con i pavoni?
1: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito, vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101, vi aspettiamo. Here we go.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Bah, se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e della Brianza, buongiorno.
3: Ah! Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco, no, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo. Nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda
4: di essere collegati con l'interno di
1: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora
2: ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Venire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Ma è lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 045.
1: Dai.
2: Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
5: Cosa quando,
2: perché
5: detto,
2: voi dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma sì, noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi
3: cosa
2: ha chiamato?
3: Detto? No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Vabbè,
0: mentre vabbè, siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
0: Vabbè. Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
5: vabbè, riproveremo.
0: Le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
5: Io avevo mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, ma insomma, in effetti... ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
3: No. All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono
2: bambino,
0: fastidiosi, eh?
1: Pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora,
2: il bambino
1: so.
2: Si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diverse del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
3: esatto, appunto quindi.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
3: è vero,
0: per un pavone.
3: Pavone. Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì. Sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me.
2: Dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
2: C'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno. Può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Era per la gag.
4: La gag
0: per
4: delle sette.
0: Sì.
4: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto, adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le limne, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: Ma no, in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La nuova inchiesta della Procura di Pavia sul caso di Garlasco. Le intercettazioni inedite di Andrea Sempio mentre parla da solo in auto lo scorso anno ipotizzano il movente. Il 38enne che avrebbe visto i video intimi di Chiara Poggio e Alberto Stasi avrebbe ucciso dopo un rifiuto da parte della vittima. I suoi legali ripetono: il nostro assistito è in grado di spiegare tutto. Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA nelle prossime ore. Tra i punti richiesti da Washington, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Il presidente americano punta a trovare una intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma per una missione di 2 giorni. C'è attesa per il faccia a faccia in Vaticano con Leone XIV. Sul tavolo i temi esteri dopo le critiche della Casa Bianca contro il Papa. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ha ripetuto nelle ultime ore Prevost. Raid notturni contro stranieri, denunciati 3 giovani di estrema destra a Roma. 5 le aggressioni in una sola notte, avvenute nei pressi della stazione Termini. 2 degli indagati sono militanti di Lotta Studentesca, 1 è minore con precedenti, 1/3 è di Forza Nuova. Rivelato il biglietto lasciato dal finanziere pedofilo Epstein prima di morire in un carcere americano, un privilegio scegliere quando dire addio. Non hanno trovato nulla. Secretato per anni perché incluso nel fascicolo del procedimento a carico del compagno di cella, ora un giudice federale ha deciso di rendere pubblico il contenuto. Calcio, la finale di Champions League sarà tra Paris Saint-Germain e Arsenal, con i francesi che ieri sera hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 all'Allianz Arena. La sfida per il titolo il 30 maggio a Budapest. Cordoglio dell'Inter per la scomparsa di Evaristo Beccalossi. I funerali saranno celebrati domani nel primo pomeriggio a Brescia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: buongiorno.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sì. Sono io.
2: Ma con la voce, non con la voce sempre
3: di, con la voce di Cremonini.
4: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, me l'avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101. Ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente. Tipo questa.
5: Sono Sonia d'Avese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, 3 volte. E tutte e 3 le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben 3 volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
3: Ma era stalking questo?
4: Ma certo.
3: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No?
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
2: Sì. Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: Sono lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino.
4: Mi sono visto.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Ferro Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede, eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Dovuto fare con Uber?
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
5: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
6: Vabbè, ma dilli che
2: signor
6: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì,
2: sì.
3: Ancora?
6: Sì.
3: Ma è lì da settimane.
6: Vabbè, sentiamo, magari fa
3: presto. Ma lo lasci in attesa
4: di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
6: Cosa
2: quando,
6: detto,
2: perché voi
6: Lucrezia?
2: Dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Vabbè, grazie. Vabbè,
0: mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
6: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
6: riproveremo.
0: Le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
7: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
7: È successo che ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
7: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
6: mini basket.
1: Avevo un televisore della Taekwondo.
3: No.
6: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. L'altro giorno un servizio di
0: i pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono
2: bambino,
0: fastidiosi, eh?
1: Pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora,
2: il bambino
1: so.
2: Si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
3: esatto, appunto.
2: Quindi,
0: ma alle 4 lato, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi,
3: certo.
0: Da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se vi ricordate,
3: vero.
2: Chi?
3: Pavone.
0: Per un
3: pavone.
0: Vero,
2: pavone.
3: Sì, è vero, bravo, sì.
2: Sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
2: C'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Chi saresti? Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
4: gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15,
3: no.
0: Righi, hai bruciato tutto, adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo l'Elimne, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: Ma no, in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta, certo, i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso
0: e Dudu da Dada. È quella storia talmente clamorosa che alla fine, quando la raccontate, non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: dei coltellacci.
1: Guarda che
0: dei residui di pneumatici.
1: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si
2: è
1: accorta.
2: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
1: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo. Sì, sono coincidenze sono stato, possibili.
2: Sono stato azzurro di sci.
3: Davvero?
2: Sì.
1: Una io volta. Ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
0: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì, eh?
1: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno, perché c'eri, eri solo tu lassù.
1: Un po' non anche ricordo. Il video, però...
4: Ma non ricordo questo coso qua.
1: Ravenna effettivamente.
4: Ero proprio vicino a me.
1: Mi hai visto dall'alto?
4: Sentito l'odorino. Mi sono
1: vicino.
2: Dov'è che l'hai fatto?
1: Ravenna.
2: Coi pavoni?
1: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 8090 101.

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente,
4: segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa la prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre, ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: Lady dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda
4: di essere collegati con l'interno di
1: Gigante. Ah, sì, certo.
3: Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor Donald,
5: in...
2: ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto che troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Ma è lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa
3: ma lo lasci in attesa
4: di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Okay. Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
5: Cosa
2: quando,
5: detto,
2: perché voi
5: Lucrezia?
2: Dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri. Certo.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Ha detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Vabbè, grazie. Vabbè,
0: mentre vabbè, siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
5: le
0: vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, insomma, in effetti... ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace, è meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda, c'è anche Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno amici, la nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
3: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
3: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, vuol dire annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi anche un
0: ma guarda che sono
3: bambino,
0: fastidiosi, eh?
1: Pare siano aggressivi,
3: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè vabbè, col tono e
1: allora
3: il bambino
1: so.
3: Si sbuccia un ginocchio,
4: vogliamo
3: diventa...
4: fare 2 ore diversi del pavone?
3: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
4: esatto, appunto quindi.
0: Ma alle 4 lato, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
3: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
4: è vero,
0: per un pavone.
4: Vero, vero.
0: Pavone.
4: Sì, è vero, bravo. Sì,
3: sì, sì. Sì, sì.
4: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
3: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come
3: immediatamente
1: come me.
3: Dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
3: C'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'è il pavone.
0: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone.
5: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
4: Dall'accento pare più romano, tipo.
5: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
5: Era raduno a Ravenna.
3: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
4: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
5: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
5: sì.
1: più tardi.
5: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
4: Dica. Me l'aspettavo,
0: tutto questo era per la
5: però,
0: gag.
5: La gag delle
0: sette.
5: Sì. Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
4: No,
5: siamo quelle che.
4: E non
5: gag.
4: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15,
4: no.
0: Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
3: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo l'inne, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
4: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: Ma no, in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta certo. I suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il segretario di Stato americano Rubio è in Vaticano per l'udienza con il Santo Padre, una missione volta a ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump contro Leone XIV, poi gli incontri con il cardinale segretario di Stato Parolin e il ministro degli esteri della Santa Sede Gallagher. Domani invece i colloqui con la Premier Meloni e il capo della Farnesina Tajani. Nonostante il cauto ottimismo sulla possibilità di un accordo, il Pakistan ha chiarito che al momento non è in programma un negoziato diretto tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, già oggi Teheran potrebbe dare una risposta alla proposta di pace formulata da Washington. Intanto sarebbero in corso trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il caso Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio al lavoro per smontare l'audio in mano agli inquirenti di Pavia in cui il 38enne in auto da solo parla dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di un suo approccio negato. L'intercettazione è del 14 aprile del 2025, commentava un podcast, dicono i legali. Potrebbe arrivare ad una svolta l'indagine sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso. Gli investigatori riferiscono di sapere qual è il movente. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare. 5 sospetti più volte interrogati in questi 35 giorni. Sono 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani a Roma, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di una organizzazione militante nell'estrema destra. Nel mirino mettevano stranieri e clochard, tutti e 3 denunciati e perquisiti, uno di loro è minorenne. L'ultimo rapporto Censis evidenzia genitori italiani profondamente preoccupati, con il 49,8% che teme un futuro economico peggiore per i figli. Quasi la metà ritiene che i giovani farebbero meglio a cercare lavoro all'estero. Cresce il coinvolgimento dei padri, ma resta un divario di parità con le madri nella gestione quotidiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sì. Sono io.
2: Ma con la voce di
3: Cremonini.
4: È un mix, è un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101. Ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente. Tipo questa.
5: Sono Sonia d'Avese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
3: Ma era stalking questo?
4: Ma certo.
3: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro?
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti?
2: No.
4: Perché sei stata anche lì, eh?
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma lo ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: C'è Red Sono Ronnie. Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma ora come fa a farti provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Avete
4: segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Bah, se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco, no, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda
4: di essere collegati con l'interno di
1: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora
2: ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Venire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 045.
1: Dai.
2: Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
5: Cosa
2: quando, perché
5: detto,
2: voi dite: no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma sì, noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi
3: cosa
2: ha chiamato?
3: Detto? No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Vabbè,
0: mentre vabbè, siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
5: vabbè, riproveremo.
0: Le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
5: Io avevo mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, ma insomma, in effetti... ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche
2: vergognati.
1: Le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi anche
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè vabbè, col tono e
1: allora
2: il bambino
1: so.
2: Che si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani, esatto,
3: appunto.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se
3: è vero.
0: Pavone.
3: Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì, sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo mandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
4: sì.
1: più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Questo era per la gag.
4: La gag delle 7.
0: Sì.
4: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non
4: gag.
3: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
3: Sapevo,
2: però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: E che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: Qualcuno che ieri sera dopo il concerto di Ligabue alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
3: Come fai a raccontare?
1: In tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101. E poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: Fair, Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale

0: alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
1: Era il vero
0: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
2: E la centralinista la racconterà ai figli e nipoti, sì. Entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
3: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, sì. Poi, sì, ragazzi, esatto. Ti ricorda qualcosa, eh?
0: Cosa?
3: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
0: sì, anche.
3: Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
4: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
3: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, e poi lo scherzo è diventato famoso.
2: C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
4: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
0: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
3: No, non credo.
4: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. C'era in piazza.
0: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
2: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
4: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche a lui.
0: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
4: Accidenti.
2: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
4: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non...
2: Vediamo cosa arriva.
0: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
5: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
0: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
2: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone, questo.
0: Il ciclone che viene dal freddo.
4: Ragazzi, voi non ci crederete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
3: È un aneddoto budello?
0: Ah, ce l'hai proprio preso tu.
3: Era solo per la sigla.
0: È incredibile.
4: Ma scusa per sentire la sigla.
0: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
3: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
4: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
0: Non ci credo.
3: Quanto è grande casa tua?
4: Naturalmente, chiaro.
3: Quanto è grande?
4: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
3: Ma cioè, come no? Sì, sei ricco.
4: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là,
0: ma anche in casa
4: è che
0: così.
4: Piove su ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo, no, in casa non
0: in casa gli piove in camera,
4: nel
0: il soggiorno
4: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
0: Ma non ci credo.
4: Te lo giuro.
2: Casa vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
0: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101, raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: 101.
1: Altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: roba seria.
2: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non ci

0: Cecilia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è questo?
1: Filippo Priscilla.
3: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island. Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso
2: di male.
0: Un due di picchio.
2: Eccolo lì.
1: È il due di picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
4: Ciao, è recente. Ciao.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
4: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
4: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
3: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il cento.
0: Vai!
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
2: Passerà.
0: Sì, passerà. Sì,
3: va bene, eviterei
2: l'accento, mettiamolo
3: sugli accenti.
2: Sì, ok. Poi?
6: Tu gli ha dato il due di picche, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
2: ciao. Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio D'Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
3: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà
3: portiere dell'Atletico Madrid, che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
3: Niente,
1: bella citazione.
3: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai.
8: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo, bravo.
3: Tutti.
1: Come vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
3: gli
0: vero.
3: Gli ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo per una
0: fronte,
1: semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia. Così visto
2: l'ho
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa.
2: Sì.
1: The winner is
2: The winner is
8: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
9: Controcorrente. Tanto per
0: tanto per sognare.
3: Massimiliano, bello. Da Palestrina. Ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
3: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovannotti. Sono io.
2: Ma con la voce di
3: Cremonini.
4: È un mix, è un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le
5: differenti.
3: Ma era stalking questo?
4: Ma certo.
3: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano allora? No?
4: Pensa poi che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci
2: e
4: dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino di cui non si accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti? Perché
2: di
4: sei
2: altezza.
4: Stata anche lì,
2: Sono lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino? Mi sono avvicinato.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Rubio è in Vaticano per l'incontro col Papa. Il capo diplomazia USA vedrà anche Meloni. All'ordine del giorno i contrasti tra Casa Bianca da una parte, Santa Sede e Premier italiana dall'altra. Obiettivo: ricucire gli strappi. Attesa la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense. Trump punta a trovare un'intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio, definisce l'accordo molto possibile. Una donna morta di antivirus salita su un aereo KLM in partenza per Amsterdam. Ne è poi scesa e sbarcata a Johannesburg. Lì la 69enne olandese è collassata. Proveniva da Sant'Elena con la salma del marito, pure stroncato dal virus, su una nave da crociera. Nella nuova inchiesta su Garlasco, indizi pesanti contro Sempio. In particolare non si era mai parlato dei video sulla pendrive di Chiara, che li aveva copiati e cancellati. Solo chi li vide su quel supporto poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini. A proposito del delitto di madre e figlia avvelenate con la ricina, gli investigatori molisani ritengono di conoscere il movente. Pochi sospettati per un dissidio familiare, ascoltati oltre 100 testimoni. Nuova convocazione in questura per la cugina di padre e marito delle vittime. Il 79,2% dei genitori in Italia pensa che oggi il loro ruolo sia più difficile, così un rapporto Censis. Incidono risorse economiche, impegni lavorativi, richieste eccessive dei figli. Emerge inoltre che il tasso di occupazione delle madri sia del 61,5% a fronte del 91,7% dei papà. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha
0: ormai
1: colpito.
0: È tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. L'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
3: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
3: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con sì. La popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
3: capito, ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora,
3: un bambino
1: so.
3: Che si sbuccia un ginocchio,
4: vogliamo
3: diventa...
4: fare 2 ore diversi del pavone?
3: No, abbiamo già
4: dopo
3: fatto quello dei gabbiani, esatto,
4: appunto
3: quindi.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
3: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa.
4: Pavone. Sì, è vero, bravo. Sì,
3: sì, sì. Sì, sì.
4: Era Rita, no. Però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. È un problema.
3: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Un po' come quelli come me,
3: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
3: C'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'è il pavone.
0: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone.
5: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
4: Dall'accento pare più romano, tipo.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
5: Raduno a Ravenna.
3: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te lo ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
4: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
5: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
5: sì.
1: Più tardi.
5: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
4: Dica. Me l'aspettavo,
0: Era per la gag.
5: La gag
0: dei
5: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
4: No,
5: siamo quelle che
4: non
5: gag.
4: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
4: Sapevo.
3: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
4: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno,
1: che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
4: Come fai
3: non la racconti?
4: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso.
0: E è quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101. E poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lili.

0: Lily Allen su R101 alle 7 e 12 minuti. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: si
1: lavoro
0: si è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Sta,
1: allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
1: in realtà era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto.
0: Sì.
1: Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: È lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: sì,
2: poi,
1: sì,
2: ragazzi,
1: esatto.
2: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì, anche.
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese,
1: sì,
2: pensando,
1: sì,
2: fosse,
1: sì,
2: uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, poi lo scherzo è diventato famoso.
0: Ora andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo.
1: Sì, sì.
0: Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio.
3: Papa Francesco, e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana.
1: La Banca Vaticana.
3: Spostava lì il conto. C'è la banca.
1: C'è
3: in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui,
1: certo, per forza. Però gli pigliano l'otto per mille. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che
0: non...
3: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui, pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend, lì siamo rimasti due giorni in più. Buona giornata a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è la storia del ciclone? Il reverente del ciclone,
1: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia?
2: Sì, parte così. Sì.
3: Voi non ci crederete, ma stamattina, allora, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso.
3: Sentiamo. No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto.
2: Questo
3: sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha quattro uscite, due su un lato e due sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
1: Okay.
3: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove due metri più là,
1: ma anche in casa
3: è che
1: così
3: piove ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo, in casa
1: gli piove in camera,
3: nel
1: il
3: mio
1: soggiorno
3: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Cambia il vibratore, cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101, raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: 101.
1: Altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, che era Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: roba seria.
2: Un giochino pazzello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre il ritello. È un giochino divertente.

0: Filippo Bisciglia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è questo?
1: Filippo Priscilla.
3: Ah, Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
4: Il due di Picchio.
2: Priscilla.
4: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
4: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao, è recente. Ciao.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
3: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il cento.
0: Vai.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
3: Va bene, eviterei
2: l'accento,
3: i dilemmi sugli
2: giusto.
3: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
7: Cosa gli ha dato il due di picche, Chiara? Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
7: ciao!
2: Ciao Laura! È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi e wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
3: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà.
3: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Sì. Allora, Oblak.
4: Che lo sai? Che Luca si fuga.
3: Niente,
1: bella citazione.
3: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai.
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
4: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
3: gli
0: vero.
3: Ascoltatori.
4: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
4: solo per
0: fronte,
4: una semplice
0: Rick.
4: Delusione d'amore.
2: Sì.
4: Aia. Così visto
1: l'ho
4: in camera
1: davvero.
4: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
4: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
4: The winner is
0: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
8: Controcorrente. Tanto per cantare.
0: Tanto per sognare.
3: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: capi, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
1: Ma con la voce di Cremonini.
2: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
2: È bella sta cosa qui.
3: Cesare, non sei credibile.
2: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
1: Certo.
3: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
4: Sono Sonia d'Avrese.
3: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
3: Dai,
4: perché
3: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, 3 volte. E tutte e 3 le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben 3 volte, ma nell'arco di 10 anni.
2: Erano loro che bucavano le ruote.
4: Ecco.
1: Ma era stalking questo?
2: Ma certo.
1: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No?
2: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
3: Guarda che
2: dei residui di pneumatici.
3: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
1: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
3: Dai, ci crediamo. A lei ci crediamo.
1: Sì,
3: sono coincidenze possibili.
1: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero?
1: Sì.
3: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
2: Ma da Jerry Scotti?
3: No.
2: Perché sei stata anche lì, eh?
3: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
1: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
3: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
6: Ma non ricordo questo coso qua.
3: Ravenna, effettivamente.
6: Ero proprio vicino a me.
3: Mi hai visto dall'alto?
6: Sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
1: Dov'è che l'hai fatto?
3: Ravenna.
1: Coi pavoni?
3: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede, eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.

0: Vediamo cosa
1: saperne di più.
0: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
1: C'è Red
2: Sono
1: Ronnie.
2: Cose che succedono.
0: E qua è Giacobone invece.
3: Lo so.
2: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
3: Ho dovuto fare con Uber.
1: E gli ha fatto da navigatore.
2: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
1: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
3: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
1: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
4: Ma ora come fa a farti provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
4: Cosa fa la prima pagina col Corriere di Marte?
3: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
5: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
1: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
3: Un pernacchione extraterrestre ho sentito, vabbè.
1: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101, vi aspettiamo. Here we go.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì. Poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Grazie. Vabbè, ma dilli che
2: signor
1: siamo
2: Donald, ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Ormuz.
0: Siamo allora, la banda ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi e gliel'hanno bloccato. Venire da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
1: Sì.
3: Ma lì da settimane.
1: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Ok, ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa gli ho detto io?
1: Perché
2: voi dite: no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: con Lily Allen su R101 alle 7:12 minuti. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: lavoro si è trasferito vicino a Roma.
1: Allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: In realtà
1: era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà ai figli, ai nipoti, sì. Entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: È lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, sì. Poi, sì, ragazzi, esatto. Ti ricorda qualcosa, eh?
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì, anche.
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: E io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. In piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui,
1: certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non...
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ci sei, ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buona giornata a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è la storia del ciclone? Il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Lato dovevo andare. Ma non è quanto è grande.
2: Ma come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove due metri più là.
1: Ma anche in casa
3: è che
1: così?
3: Piove su, ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa,
1: in casa gli piove in camera,
3: nel mio
1: soggiorno
3: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Caso vibratore cambia anche il fuso orario.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Rubio è in Vaticano per l'incontro col Papa. Domani il capo diplomazia USA vedrà anche Meloni. All'ordine del giorno i contrasti fra Casa Bianca da una parte, Santa Sede e Premier italiana dall'altra. Obiettivo: ricucire gli strappi. Si attende la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense. Trump punta a trovare un'intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Definisce l'accordo molto possibile. Nell'inchiesta su Garlasco indizi pesanti contro Sempio. Non si era mai parlato dei video sulla pendrive di Chiara, che li copiò e cancellò. Solo chi li vide su quel supporto poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini, difesa al lavoro per smontarle. Una 69enne olandese morta di antivirus era su un volo KLM in partenza per Amsterdam. Una hostess è ricoverata, ma ne è scesa e poi sbarcata a Johannesburg, dove è collassata. Era in vacanza col marito, pure ucciso dal virus, su una nave da crociera, attesa sabato a Tenerife. A proposito del delitto di madre e figlia avvelenate con la ricina, gli investigatori molisani ritengono di conoscere il movente. Pochi sospettati per un dissidio familiare. Ascoltati oltre 100 testimoni. Nuova convocazione in questura per la cugina di padre e marito delle vittime. In Champions, seconda finale consecutiva per il PSG, vittorioso in trasferta sul Bayern 1-0. I parigini trovano l'Arsenal. Dalle 21 per l'Europa League, semifinali Aston Villa Nottingham e Friburgo Braga. In Conference, Crystal Palace Shakhtar e Strasburgo Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovannotti. Sono io.
2: Ma con la voce di Cremonini.
3: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
4: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101. Ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente. Tipo questa.
5: Sono Sonia d'Avese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
4: Ma era stalking questo?
3: Ma certo.
4: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro?
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
4: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
4: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
4: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti?
2: No.
3: Perché sei stata anche lì, eh?
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
4: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino? Mi sono avvicinato.
4: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
4: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
4: Avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa la prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre, ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e della Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda
4: di essere collegati con l'interno di
1: Gigante. Sì, certo. Grazie. Vabbè, ma dilli che
2: signor
1: siamo
2: Donald, ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Ormuz.
0: Siamo allora, la banda ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi e gliel'hanno bloccato. Venite da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
1: Sì.
3: Ma lì da settimane.
1: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0415.
1: Dai.
2: Ok, ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa gli ho detto io?
1: Perché
2: voi dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
5: riproveremo.
0: Le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della Taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per lavoro.
0: Si è trasferito vicino a Roma.
1: Allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà ai figli e nipoti, sì. Entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, sì. Poi, sì, ragazzi, esatto. Mi ricorda qualcosa, eh?
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
2: e Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla
2: tutta. Io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. La banca. Ce l'ha in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche a lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ci sei, ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci crederete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Era scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso.
3: Sentiamo. No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
3: Lo giuro.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là.
1: Ma anche in casa
3: non è che
1: così
3: piove ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo
1: in casa gli piove in camera
3: nel
1: il
3: mio
1: soggiorno
3: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Ma il vibratore cambia anche il fuso orario. Cioè.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, vuol dire annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come necatombe, cioè col tono
1: allora,
2: il bambino che si sbuccia un ginocchio
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
3: appunto.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
3: è vero,
0: pavone.
3: Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì, sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però così. Anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. È un problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
4: sì.
1: più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Era per la gag.
4: La gag delle 7.
0: Sì.
4: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
2: Sapevo. Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: E che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
3: Come fai a
2: raccontare?
3: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso.
0: E du-du-da-da-da.

0: Garpino.
1: È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101. E poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: Altro che senza fare sul serio, qui comincia il Tortorella Challenge, che era Malika Ayane. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: roba seria.
1: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre il ritello. È un giochino divertente, non si

0: i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è questo?
1: Filippo Priscilla.
3: Ah, anche Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso
2: di male.
0: Un due di picchio.
2: Eccolo lì.
1: È il due di picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio lo sta apprezzando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
4: Ciao, è recente. Ciao.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
4: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
4: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: Ah, l'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
3: E si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il 100.
0: Vai!
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
2: Passerà.
0: Sì, passerà. Sì,
3: va bene, eviterei
2: l'accento,
3: mettiamolo
2: giù.
3: Accento. Sì, ok.
2: Poi?
6: Gli ha dato il due di picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
2: ciao. Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
3: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà.
3: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si
3: fuga. Niente.
1: Bella citazione.
3: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai!
8: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi!
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo!
0: Tutti.
1: Come vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente!
1: Eh sì, voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio!
0: Sì, è
3: gli
0: vero.
3: Ascoltatori!
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo per una
0: fronte,
1: semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia. Così visto
2: l'ho
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarebbe becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
2: The winner is
8: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
7: Controcorrente. Tanto per cantare.
0: Tanto per sognare.
3: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
3: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: buongiorno.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovannotti. Sono io.
2: Ma con la voce di
3: Cremonini.
4: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour nelle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le
5: differenti.
3: Ma era stalking questo?
4: Ma certo,
3: ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro.
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
2: Guarda, che
4: dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si
3: due,
2: accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti? Perché
2: di
4: sei stata anche lì, eh?
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Ho sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Vaticano l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA, definito amichevole e costruttivo. Obiettivo del faccia a faccia Leone Rubio, ridurre le tensioni dopo gli attacchi di Trump. La Chiesa dalla parte delle vittime della guerra, aveva ribadito Prevost. USA interlocutore imprescindibile, sottolinea il Cardinal Parolin. Si attende la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense. Trump punta a trovare un'intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Definisce l'accordo molto possibile. Sbarca alle Canarie la nave da crociera funestata dall'antivirus. Grave anche il medico di bordo. Caccia ai contatti dei passeggeri fatti scendere in anticipo. C'è paura che possano diffondere il contagio. Tre i morti. Spagna in allarme. Nell'inchiesta su Garlasco molti indizi contro Sempio. Non si era mai parlato dei video sulla pendrive di Chiara, che li copiò e cancellò. Solo chi li vide su quel supporto poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini. Difesa al lavoro per smontarle. Il 79,2% dei genitori in Italia pensa che oggi il loro ruolo sia più difficile. Così un report Censis. Incidono risorse economiche, impegni lavorativi, richieste eccessive dei figli. Emerge inoltre che il tasso di occupazione delle madri sia del 61,5% a fronte del 91,7% dei papà. Tennis al Foro Italico, subito fuori Berrettini, in campo Cinà e la Paolini, più tardi Maestrelli, Cadenasso, Sonego e il derby Pellegrino Nardi. Passa anche la Basiletti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: si
1: lavoro
0: è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Sta,
1: allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
1: in realtà era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: È lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo.
1: Sì,
2: poi,
1: sì, esatto.
2: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì, anche.
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, e poi lo scherzo mi è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo. Sì, sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio
3: Papa Francesco, e lui lo mandò a quel paese.
2: Bellissimo.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana.
1: La Banca Vaticana.
3: E spostava lì il conto.
1: Poi,
3: la banca. Ce l'ha in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'otto per mille. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che
0: non...
3: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
2: Sì.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend, lì siamo rimasti due giorni in più. Buona giornata a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso.
3: Sentiamo. No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto.
2: Sta
3: che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha quattro uscite, due su un lato e due sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
1: Okay.
3: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove due metri più là,
1: ma anche in casa
3: è che piove volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo
1: in casa gli piove in camera
3: nel mio
1: soggiorno
3: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Casa di Briatore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche
2: vergognati.
1: Le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora
2: il bambino
1: so.
2: Si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diverse del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani, esatto,
3: appunto.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se
3: è vero.
2: Pavone.
3: Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Questo era per la gag.
4: La gag delle 7.
0: Sì.
4: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non
4: gag.
3: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera dopo il concerto di Ligabue alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
3: Come fai
2: non la racconti?
3: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101. E poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: 101.
1: Altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: roba seria.
2: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non ci

0: Piciglia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono presunto.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è?
3: Filippo Priscilla.
4: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island. Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: Sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si
2: niente
0: è preso
2: di male.
0: Un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: Il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao RCente. Uno sono.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
4: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Sì, si è mangiato il 100.
0: Vai!
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
0: Ehi. Passerà.
2: Passerà.
0: Sì, passerà. Sì,
4: va bene, eviterei
2: l'accento,
4: i dilemmi sugli
2: giusto.
4: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
7: Gli ho dato il due di picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
7: ciao!
2: Ciao Laura! È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda. Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Celle.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora.
2: Chi? Chi non è un esperto di formazioni? Chi non è un esperto?
0: Oblak,
4: no,
0: si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
4: Niente,
1: bella citazione.
4: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai!
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi!
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E il barcarolo!
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente!
1: Sì, voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio!
0: Sì, è
4: gli
0: vero.
4: Ascoltatori!
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: per fronte,
1: una semplice Rick. Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia, così
2: visto
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco,
1: sarebbe becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: allora.
2: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
1: Controcorrente. Tanto per cantare.
0: Tanto per sognare.
4: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
4: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Sì, sono Renzo Giovanotti. Sì. Sono io.
1: Ma con la voce, non con la voce sembri.
2: Di, con la voce di Cremonini.
3: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
1: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
2: Certo.
1: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
4: Sono Sonia d'Avese.
1: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
1: Dai,
4: perché
1: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, 3 volte. E tutte e 3 le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben 3 volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le
4: differenti.
2: Ecco. Ma era stalking questo?
3: Ma certo,
2: ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro. No.
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
1: Guarda, che
3: dei residui di pneumatici.
1: Li stai trainando, probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si
2: è
1: accorta.
2: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
1: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
1: sono coincidenze possibili.
2: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero?
2: Sì.
1: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
1: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
1: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
6: Ma non ricordo questo coso qua.
1: Era Ravenna, effettivamente.
6: Era proprio vicino a me.
1: Mi hai visto dall'alto?
6: Ho sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
2: Dov'è che l'hai fatto?
1: Ravenna.
2: Coi pavoni?
1: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.

0: il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
1: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dice sì che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve, Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia?
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco, no scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Gigante. Ah, sì, certo. Grazie. Vabbè, ma dilli che
2: signor
1: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Ormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Venire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
1: Sì.
3: Ma lì da settimane.
1: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in
4: attesa. Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0415.
1: Dai.
2: Ok, ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa gli ho detto io?
1: Cosa quando,
2: perché
1: detto,
2: voi dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
1: Ma non possiamo dire che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
0: Vabbè. Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo,
1: vabbè, riproveremo,
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
5: È successo che ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
5: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
6: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
1: No, vabbè, ma insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
6: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda, non
0: ciao.
7: Ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: Karen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101 quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo perché per
0: lavoro. Si è trasferito vicino a Roma.
1: Dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
1: in realtà vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà ai figli, ai nipoti, sì. Entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, sì, poi, sì, ragazzi, esatto. Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla
2: tutta. Io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo, sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. In piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il bancomat, li pigliano un euro. Anche lui,
1: certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non...
0: Vediamo.
1: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui, pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ci sei, ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend, lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buona giornata a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Il mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là.
1: Ma anche in casa
3: è che
1: così?
3: Piove su, ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo
1: in casa gli piove in camera
3: nel
1: il
3: mio
1: soggiorno
3: palazzo
1: c'è solo.
3: Stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Caso vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Vaticano l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA, definito amichevole e costruttivo. Obiettivo: ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca. Washington interlocutore imprescindibile, sottolinea il cardinal Parolin. Domani Rubio vedrà la Premier. Si attende la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense. Trump, che nella notte ha sentito Netanyahu, punta a un'intesa definitiva prima del suo viaggio in Cina, 14 e 15 maggio, e definisce l'accordo molto possibile. Nell'inchiesta su Garlasco indizi pesanti contro Sempio. Non si era mai parlato dei video sulla pendrive di Chiara, che li copiò e cancellò. Solo chi li vide poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini. Così la difesa: non sono confessioni. Una olandese morta di antivirus era su un volo KLM in partenza per Amsterdam. Una hostess è ricoverata, ma ne è scesa e poi sbarcata a Johannesburg, dove è collassata. Era in vacanza col marito, pure ucciso dal virus, su una nave da crociera, attesa sabato a Tenerife. A proposito del delitto di madre e figlia avvelenate con la ricina, gli investigatori molisani ritengono di conoscere il movente. Pochi sospettati per un dissidio familiare. Ascoltati oltre 100 testimoni. Nuova convocazione in questura per la cugina di padre e marito delle vittime. In Champions, seconda finale consecutiva per il PSG, vittorioso in trasferta sul Bayern 1-0. I parigini trovano l'Arsenal. Dalle 21 per l'Europa League, semifinali Aston Villa Nottingham e Friburgo Braga. In Conference, Crystal Palace Shakhtar e Strasburgo Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sì. Sono io.
2: Ma con la voce di
3: Cremonini.
4: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
3: Ma era stalking questo?
4: Ma certo.
3: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro?
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: Sono cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma ora come fa a farti provarti che è stato rapito dagli alieni?
4: Avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa la prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito, vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e della Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
5: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
2: Vabbè, ma dilli che signor siamo Donald, ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Venire da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, cioè, ancora?
5: Sì.
3: Ma è lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Okay. Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa gli ho detto io?
5: Perché
2: voi dite: no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
5: riproveremo
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per lavoro.
0: Si è trasferito vicino a Roma.
1: Aver risposto al questionario, ha posto tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà ai figli, ai nipoti, sì. Entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, ragazzi, mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio, Paolo Brosio lo mandò a quel paese, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla
2: tutta. Io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. In piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il bancomat, li pigliano un euro. Anche a lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui, pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ci è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend, lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone che viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci crederete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Era scusa per sentire la sigla.
1: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso.
3: Sentiamo. No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande a casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là.
1: Ma anche in casa
3: è che
1: così?
3: Piove ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo
1: in casa gli piove in camera,
3: nel mio palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Caso vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace, è meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda, c'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici, la nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche
0: ma guarda che sono
2: bambino,
0: fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè vabbè, col tono e
1: allora,
2: il bambino
1: so.
2: Si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani, esatto,
3: appunto.
2: Quindi,
0: ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se vi ricordate,
3: per un pavone. Sì, è vero, bravo, sì.
2: Sì.
3: Era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
4: sì.
1: più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: tutto questo era per la
4: però,
0: gag.
4: La gag delle
0: sette.
4: Sì. Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che.
3: E non
4: gag.
3: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee per Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare.

0: Sì, che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
1: C'è qualcuno che ieri sera dopo il concerto di Ligabue alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
0: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
1: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
2: Se fai non la racconti.
3: Ma no,
0: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso.
1: E Dudu da da da. E quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101. E poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina partendo da Lily Allen.

0: 101.
1: Altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, che era Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: roba seria.
2: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre il ritello. È un giochino divertente.

0: Filippo Piciglia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è?
1: Filippo Priscilla.
3: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso
2: di male.
0: Un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: È il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio lo sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
4: Ciao, è recente. Ciao.
0: Massimo. Ciao Massimo.
4: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
4: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
3: E si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il cento.
0: Vai!
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
0: Passerà.
2: Passerà.
0: Passerà.
3: Va bene, eviterei
2: l'accento,
3: i dilemmi
2: mettiamolo
3: sugli
2: giù.
3: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
6: Io ti ho dato il due di Picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao.
2: Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Celle.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora.
2: Chi non è un esperto di formazioni? Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà
3: portiere dell'Atletico Madrid, che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Allora, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
3: Niente.
1: Bella citazione.
3: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo? Vai.
8: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
3: vero. Gli ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: con
1: per
0: la
1: una
0: fronte,
1: semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia. Così visto
2: l'ho
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: allora.
2: The winner is
8: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
7: Controcorrente. Tanto per
0: tanto per sognare.
3: Massimiliano da Palestrina. Ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma vabbè, faremo
0: per
3: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sì. Sono io.
2: Ma con la voce di
3: Cremonini.
4: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101. Ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente. Tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, 3 volte.
1: Sì.
5: E tutte e 3 le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben 3 volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
3: Ma era stalking questo?
4: Ma certo.
3: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No?
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti?
2: No.
4: Perché sei stata anche lì, eh?
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Notificata pochi minuti fa ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. A breve dovrebbe essere inoltrata la richiesta di rinvio a giudizio. Una penna in legno d'ulivo, simbolo di pace. Questo è il dono di Papa Leone XIV al segretario di Stato americano Rubio, ricevuto oggi in Vaticano. Innovato il comune impegno per buone relazioni, afferma la Santa Sede. Poi lo statunitense ha incontrato l'omologo cardinale Parolin. Nella notte telefonata tra Trump e Netanyahu, mentre a Washington si attende nelle prossime ore la risposta di Teheran alla bozza di pace statunitense, il presidente fiducioso definisce l'accordo molto possibile. L'omologo iraniano Pezeshkian vede per oltre due ore la guida suprema Khamenei. Un razzo probabilmente in dotazione a Hezbollah ha colpito il quartier generale delle truppe italiane del contingente UNIFIL a Shama in Libano. Nessun ferito, solo qualche danno a un veicolo. Il 2 aprile un altro ordigno non identificato aveva colpito le strutture dei nostri caschi blu. La nave da crociera colpita da diversi casi di antivirus approda alle Canarie. Anche il medico di bordo è in gravi condizioni. Cresce la paura per i passeggeri scesi in anticipo e tornati a casa. È caccia ai contatti. Già 3 i morti, si teme un'epidemia diffusa. Tennis agli internazionali d'Italia. Berrettini e Cina subito fuori, avanti Bellucci e Paolini. Più tardi in campo Sonego e il derby azzurro Pellegrino Nardi. Domani Darderi, Cobolli, Sinner, Arnaldi e Musetti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sheeran, Lily Allen su R101 alle 7 e 12 minuti. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: si
1: lavoro
0: è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Sta,
1: allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
1: realtà, era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto.
0: Sì.
1: Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: sì,
2: poi,
1: sì,
2: ragazzi,
1: esatto,
2: ti ricorda qualcosa, eh?
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì, anche.
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese,
1: sì,
2: pensando,
1: sì,
2: fosse,
1: sì,
2: uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo.
1: Sì, sì.
0: Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio.
3: Papa Francesco, e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana.
1: La banca Vaticana.
3: Spostava lì il conto. C'è la banca. C'era in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui,
1: certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che
0: non... Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui, pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend, lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buona giornata a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: il ciclone che viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci crederete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Era scusa per sentire la sigla.
1: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Il mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
1: Okay.
3: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto comunque dove inizia la pioggia e dove due metri più là.
1: Ma anche in casa
3: non è che
1: così.
3: Piove su, ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa non
1: in casa gli piove in camera
3: nel
1: in soggiorno
3: mio palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Ma il vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
3: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
3: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con sì. La popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, vuol dire annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono
3: bambino,
0: fastidiosi, eh?
1: Sono, pare siano aggressivi,
3: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè vabbè, col tono e
1: allora,
3: col
1: un
3: bambino che si sbuccia un ginocchio,
4: vogliamo
3: diventa...
4: fare 2 ore diversi del pavone?
3: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani, esatto,
4: appunto.
3: Quindi,
0: ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
3: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se lo ricordate,
4: vero.
3: Chi?
4: Pavone.
0: Per un pavone.
3: Vero, pavone.
4: Sì, è vero, bravo. Sì,
3: sì, sì, sì.
4: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Un problema.
3: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me,
3: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone,
3: c'è il, pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'è il pavone.
0: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone.
5: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
4: Dall'accento pare più romano, tipo.
5: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
5: Raduno a Ravenna.
3: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
4: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
5: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
5: sì.
1: Più tardi.
5: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
4: Dica. Me l'aspettavo,
0: aspettato,
4: per
0: la gag
5: delle sette.
0: Pavoni.
5: Sì. Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
4: No,
5: siamo quelle che.
4: E non
5: gag.
4: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
4: Sapevo.
3: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può okay. Succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le limne, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
4: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno,
1: che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
4: Come fai a
3: raccontare?
4: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine, quando la raccontate, non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è che si chiama?
1: Filippo Priscilla.
3: Ah, Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: Il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
4: Ciao, è recente.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
4: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
4: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: Ah, l'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
3: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Sì, si è mangiato il 100.
0: Vai.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
3: Passerà. Va bene, eviterei
2: l'accento,
3: i dilemmi sugli accenti.
2: Sì, ok. Poi?
6: Tu gli ha dato il due di picche, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva Laura da Legnano.
0: Ciao.
2: Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio D'Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi e wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
3: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà.
3: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Sì. Allora, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
3: Niente,
1: bella citazione.
3: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai.
8: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
2: No. Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
3: gli
0: vero.
3: Ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: per fronte,
1: una semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
3: Sì.
1: Aia, così
2: visto
1: in camera sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco,
1: sarebbe becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
2: The winner is
8: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
9: Controcorrente. Tanto per
0: tanto per sognare.
3: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Sì, sono Renzo Giovanotti. Sì. Sono io.
1: Ma con la voce di
2: Cremonini.
3: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
1: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
2: Certo.
1: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
4: Sono Sonia da Varese.
1: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
1: Dai,
4: perché
1: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
4: Ecco.
2: Ma era stalking questo?
3: Ma certo.
2: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro?
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
1: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
2: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
1: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
1: sono coincidenze possibili.
2: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero? Sì.
1: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
1: Sono lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
1: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
6: Ma non ricordo questo coso qua.
1: Ravenna, effettivamente.
6: Era proprio vicino a me.
1: Mi hai visto dall'alto?
6: Sentito l'odorino. Mi sono visto.
2: Dov'è che l'hai fatto?
1: Ravenna.
2: Coi pavoni?
1: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: C'è Red Sono Ronnie. Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber?
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito, vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: Lady dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
2: Vabbè, ma dilli che signor siamo Donald, ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi e gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, cioè, ancora?
1: Sì.
3: Ma è lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa
3: presto. Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Ok, ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa gli ho detto io?
5: Perché
2: voi dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri?
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della Taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per lavoro.
0: Si è trasferito vicino a Roma.
1: Aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
0: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà ai figli e nipoti, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo.
1: Sì, ragazzi, esatto.
3: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
3: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio.
1: Sì,
3: anche. E Paolo Brosio lo mandò a quel paese, pensando fosse uno scherzo.
4: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
3: Che io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, e poi lo scherzo è diventato
0: famoso. C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
4: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: Non credo.
4: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. Banca, in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali, quindi ora è credibile.
4: Esatto. Quando il Papa fa il bancomat, li pigliano un euro. Anche a lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
4: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
4: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo.
1: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è la storia del ciclone? Il remake del ciclone,
1: Il ciclone che viene dal freddo.
4: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia?
2: Non
4: ci crederete, ma stamattina mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
4: Una scusa per sentire la sigla.
1: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso.
4: Sentiamo. No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
4: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
4: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sei ricco.
4: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là,
1: ma anche in casa
4: non è che piove ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo,
1: in casa gli piove in camera,
4: nel mio palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
4: Te lo giuro.
0: Casa vibriatore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101, raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio l'atto di conclusione dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i PM fu il 38enne a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Contestate a Sempio le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Gli atti sono stati inviati alla Procura Generale di Milano per sollecitare la revisione del processo ad Alberto Stasi. Quelle nelle intercettazioni non sono confessioni, dicono i legali di Sempio. In particolare l'avvocato Cataliotti sottolinea che nella notifica Sempio non c'è nessuna novità. Medio Oriente, accordo possibile con l'Iran secondo Donald Trump. Sul piano di pace elaborato da Washington si attende la risposta di Teheran dopo che nei giorni scorsi fonti iraniane avevano bollato come inaccettabili alcune condizioni scritte nel testo. Vaticano, definito amichevole e costruttivo il colloquio che si è tenuto oggi tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Lo scopo dell'incontro era quello di ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Giorgia Meloni. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'antivirus non è l'inizio di un'epidemia né di una pandemia. Morta una donna olandese che era su un volo KLM in partenza per Amsterdam, era in vacanza col marito, pure lui ucciso dal virus, sulla nave da crociera che è attesa sabato a Tenerife. Chiudiamo con l'appello del presidente Mattarella a ascoltare i giovani nella cerimonia di consegna al Quirinale degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. L'impressione è che non si ascoltino a sufficienza domande e propositi e che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti, ha detto il presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
2: Ma con la voce di Cremonini.
3: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
4: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
4: Ma era stalking questo?
3: Ma certo.
4: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro?
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
4: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
4: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
4: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
4: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino. Mi sono
3: visto.
4: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
4: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia, alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber?
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì, sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma come fa a farti provarti che è stato rapito dagli alieni?
4: Avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito, vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì. Poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo. Nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda
4: di essere collegati con l'interno di
1: Gigante. Sì, grazie. Vabbè, ma dilli che
2: signor
1: siamo
2: Donald in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Ormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora
2: ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Ma è lì da settimane.
1: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: No, dai.
2: Ok, ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
1: Quando, detto,
2: perché voi
1: Lucrezia
2: dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri? Certo.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Cosa hai detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Vabbè, grazie. Vabbè,
0: mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
1: Ma non possiamo dire che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
0: Vabbè. Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
5: Successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
5: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
6: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
6: No, vabbè, insomma, in effetti... sì, ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
3: No. All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: Sharon, Lily Allen su R101 alle 7 e 12 minuti. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto, la dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per lavoro
0: si è trasferito vicino a Roma.
1: Trasferito vicino a Roma.
2: Sta,
1: allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
1: in realtà era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli, ai nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: sì,
2: poi,
1: sì,
2: ragazzi,
1: esatto.
2: Ti ricorda qualcosa, eh?
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì, anche.
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando, sì, fosse, sì, uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla
2: perché
3: tutta.
2: Io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, poi lo scherzo è diventato famoso.
0: Ora andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio
3: Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana.
1: La Banca Vaticana.
3: Spostava lì il conto. C'è la banca. In piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il bancomat, li pigliano un euro. Anche lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che
0: non... Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ci sei, ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buona giornata a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: il ciclone che viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso.
3: Sentiamo. No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto.
2: Sta
3: che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
1: Okay.
3: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto appunto dove inizia la pioggia e dove due metri più là.
1: Ma anche in casa
3: è che
1: così.
3: Piove su, ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa non
1: in casa gli piove in camera
3: nel mio
1: soggiorno
3: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Ma lo vibratore cambia anche il fuso orario.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
3: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
3: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche
0: ma guarda che sono
3: bambino,
0: fastidiosi, eh?
1: Pare siano aggressivi,
3: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè vabbè, col tono e
1: allora,
3: il bambino
1: so.
3: Si sbuccia un ginocchio,
4: vogliamo
3: diventa...
4: fare 2 ore diversi del pavone?
3: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
4: esatto, appunto. Quindi,
0: ma alle 4 lato, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
3: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se vi ricordate.
4: Vero.
3: Chi?
4: Pavone. Sì, è vero, bravo. Sì,
3: sì, sì, sì, sì.
4: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
3: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me,
3: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
3: C'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'è il pavone.
0: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone.
5: Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
4: Dall'accento pare più romano, tipo.
5: Raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
5: Raduno a Ravenna.
3: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
5: Riccardo.
1: Presto, si sveglia più tardi.
5: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
4: Dica. Me l'aspettavo,
0: tutto questo era per la
5: però,
0: gag.
5: La gag delle
0: sette.
5: Sì. Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
4: No,
5: siamo quelle che
4: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, no. Lì, hai bruciato tutto, adesso come facciamo?
3: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo l'Elimne, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
4: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: Ma per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
4: Come fai
3: non la racconti?
4: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: roba seria.
1: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente.

0: giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono presunto.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: C'è Filippo o Priscilla? Com'è che si chiama?
3: Filippo Priscilla.
4: Ah, che Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: Il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao, è recente.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: Ah, l'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
4: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Sì, si è mangiato il cento.
0: Vai.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
4: Passerà. Va bene, eviterei
2: l'accento,
4: i dilemmi sugli
2: giù.
4: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
7: Cosa gli ha dato il due di Picchio, Chiara? Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
2: ciao! Ciao Laura! È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi e wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
4: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
4: no,
0: si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
4: Niente,
1: bella citazione.
4: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai.
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E il barcarolo va.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
4: gli
0: vero.
4: Ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: per
1: una semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia, così
2: sto in camera
1: davvero. Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: allora.
2: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
8: Controcorrente. Tanto per
0: tanto per sognare.
4: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma vabbè, faremo
0: per cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovannotti. Sono io.
2: Ma con la voce
3: di Cremonini.
4: È un mix,
1: bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le
5: differenti.
3: Ma era stalking questo,
4: ma certo,
3: ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro.
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci
2: e
4: dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si è accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze impossibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti?
2: No.
4: Perché sei stata anche lì, eh?
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino? Mi sono
4: visitato.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Bah, se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda
4: di essere collegati con l'interno di
1: Gigante. Ah, sì, certo. Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Venite da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 045.
1: Dai,
2: ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
5: Cosa
2: quando, perché
5: detto,
2: voi dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma sì, noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi
3: cosa
2: ha chiamato?
3: Detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Vabbè,
0: mentre vabbè, siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
5: vabbè, riproveremo.
0: Le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
5: Io avevo
1: mini basket. Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, ma insomma, in effetti... ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: si
1: lavoro
0: è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Ci sta,
1: allora,
2: ci
1: dopo
2: sta.
1: Aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
1: in realtà era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto.
0: Sì.
1: Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà,
1: esatto,
0: ai figli e nipoti, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: sì,
2: poi,
1: sì,
2: ragazzi,
1: esatto.
2: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì, anche.
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese,
1: sì,
2: pensando,
1: sì,
2: fosse,
1: sì,
2: uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Che io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo.
1: Sì.
0: Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio.
3: Papa Francesco, e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto.
1: C'è
3: la banca.
1: C'era
3: in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il bancomat, li pigliano un euro. Anche lui, sì.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che
0: sì,
3: non...
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
2: Sì.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più.
1: Buongiorno
4: a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: questo ciclone che viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete, sai quello che inizia?
2: Non
3: ci crederete, ma stamattina mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio preso tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Era scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto.
2: Sta
3: che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
1: Okay.
3: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande a casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là,
1: ma anche
3: piove,
1: in casa
3: non è che
1: così
3: piove su ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo, in casa non
1: in casa gli piove in camera,
3: nel
1: il
3: mio
1: soggiorno
3: stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Ma il vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101, raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: Sono cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma ora come fa a farti provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre, ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Scusate, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
1: Ma con la voce di Cremonini.
2: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il sole nelle spiagge. Bello.
2: È bella sta cosa qui.
3: Cesare, non sei credibile.
2: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
1: Certo.
3: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
4: Sono Sonia da Varese.
3: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati,
3: dai,
4: perché
3: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
2: Erano loro che bucavano le ruote differenti.
1: Ecco. Ma era stalking questo?
2: Ma certo.
1: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No?
2: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
3: Guarda che
2: dei residui di pneumatici.
3: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
1: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
3: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
1: Sì,
3: sono coincidenze possibili.
1: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero?
1: Sì.
3: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
2: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
3: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
1: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
3: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
6: Ma non ricordo questo coso qua.
3: Ravenna, effettivamente.
6: Era proprio vicino a me.
3: Mi hai visto dall'alto?
6: Sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
1: Dov'è che l'hai fatto?
3: Ravenna.
1: Coi pavoni?
3: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno digitale.
1: Ah, sì, certo. Grazie. Vabbè, ma dilli che
2: signor
1: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Venire da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
1: Sì.
3: Ma è lì da settimane.
1: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: No, dai.
2: Ok, ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa gli ho detto io?
1: Cosa
2: quando, perché
1: detto,
2: voi
1: Lucrezia?
2: Dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Grazie. Vabbè,
0: mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Tre anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo mini

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: si
1: lavoro
0: è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Allora, dopo
1: aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto.
0: Sì.
1: Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà ai figli e nipoti, sì. Entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo.
1: Sì,
2: poi,
1: sì,
2: ragazzi,
1: esatto.
2: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
2: e Paolo Brosio lo mandò a quel paese,
1: sì,
2: pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, con le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, e poi lo scherzo mi è diventato
0: famoso. Ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo.
1: Sì.
0: Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio.
3: Papa Francesco, e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. La banca.
1: C'era lì.
3: In piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che
0: sì,
3: no?
0: Vediamo.
1: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
2: Sì.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui, pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Mi siamo rimasti 2 giorni in più.
1: Buongiorno
4: a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto.
2: Sta
3: che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
1: Okay.
3: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là,
1: ma anche in casa
3: è che
1: così
3: piove su ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo
1: in casa gli piove in camera
3: nel
1: il
3: mio
1: soggiorno
3: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Casa di Briatore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: Altro che senza fare sul serio, qui comincia il Tortorella Challenge, che era Malika Ayane. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Roba seria!
1: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non c'è.

0: i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è?
1: Filippo Priscilla.
3: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso
2: di male.
0: Un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: Il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
4: Ciao, è recente.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
4: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
4: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
3: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il cento.
0: Vai.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
3: Passerà. Va bene, eviterei
2: l'accento, mettiamolo
3: giù. Accento.
2: Sì, ok. Poi?
6: Tu gli ha dato il due di picche, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao.
2: Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi e wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
3: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà.
3: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Sì. Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
3: Niente.
1: Bella citazione.
3: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai.
8: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo, bravo.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
3: gli
0: vero.
3: Gli ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo per una
0: fronte,
1: semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
3: Sì.
1: Aia. Così si...
2: L'ho visto fatto davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: The winner is
8: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
7: Controcorrente. Tanto per cantare.
0: Tanto per sognare.
3: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
3: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede, eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: C'è Red Ronnie. Sono cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma ora come fa a farti provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Beh, segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa, la prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito, vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: benissimo, siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace, è meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha
0: ormai
1: colpito.
0: È tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. L'altro giorno un servizio di
0: i pavoni?
3: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
3: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con sì. La popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi, eh?
1: Sono, pare siano aggressivi,
3: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora,
3: un bambino
1: so.
3: Che si sbuccia un ginocchio
4: vogliamo
3: diventa...
4: fare 2 ore diversi del pavone?
3: No, abbiamo già
4: dopo
3: fatto quello dei gabbiani, esatto,
4: appunto
3: quindi.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
3: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa.
4: Per un pavone. Sì, è vero, bravo. Sì,
3: sì, sì, sì.
4: Era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. È un problema.
3: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Un po' come quelli come me,
3: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'è il pavone.
0: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone.
5: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
4: Dall'accento pare più romano, tipo.
5: Era una casa discografica,
1: la voce del pavone.
5: Raduno a Ravenna.
3: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
5: Riccardo.
1: Presto, si sveglia più tardi.
5: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
4: Dica. Me l'aspettavo,
0: La gag
5: belle alle 7 non possiamo farle.
4: No, siamo quelle che non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, Ricky, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
3: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
4: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno,
1: che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: In tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
6: Grappolone amoroso.
0: E è quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101. E poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sì, sono io.
2: Ma con la voce di Cremonini.
3: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
4: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
2: Certo.
4: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101. Ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente. Tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
4: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
4: Dai,
5: perché
4: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, 3 volte. E tutte e 3 le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben 3 volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
2: Ma era stalking questo?
3: Ma certo.
2: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro?
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
4: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
2: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
4: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
4: sono coincidenze possibili.
2: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
2: Sì.
4: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti?
4: No.
3: Perché sei stata anche lì, eh?
4: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
4: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
4: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
4: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino? Mi sono avvicinato.
2: Dov'è che l'hai fatto?
4: Ravenna.
2: Con i pavoni?
4: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: vinci di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono presunto.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è?
3: Filippo Priscilla.
4: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno, cercando di battermi. Io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: È il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio lo sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331-80-90-101. Tipo questo.
5: Ciao, è recente. Ciao.
0: Massimo. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
4: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il 100.
0: Vai!
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
2: Passerà.
0: Sì, passerà. Sì,
4: va bene, eviterei
2: l'accento,
4: i dilemmi sugli
2: giusto.
4: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
7: Tu gli ha dato il due di Picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
2: ciao! Ciao, Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi e wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
4: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
4: no,
0: si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Sì. Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
4: Niente.
1: Bella citazione.
4: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai!
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi!
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo!
0: Tutti!
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente!
1: Sì! Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio!
0: Sì, è
4: gli
0: vero.
4: Ascoltatori!
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo per una
0: fronte,
1: semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia. Così visto
2: l'ho
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarebbe becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: allora.
2: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
8: Controcorrente. Tanto per cantare.
0: Tanto per sognare.
4: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
4: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: parlare di alieni fuori o negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
1: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
2: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
1: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
3: Ma ora come fa a farti provarti che è stato rapito dagli alieni?
2: Niente, lo dice. Avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
3: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
2: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non
3: sì?
2: so se possiamo.
4: Buongiorno, banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
1: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
2: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
1: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai è entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come catombe, cioè col tono e
1: allora,
2: il bambino che si sbuccia un ginocchio
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
3: appunto.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
3: è vero,
2: chi,
3: pavone.
0: Per un pavone.
2: Pavone.
3: Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però così. Anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. È un problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Era per la gag
4: delle 7. Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, Ricky, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero, ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: E che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: No,
2: secondo me non la racconti.
3: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso.
0: E dudu da da da.
3: Grappino.
0: È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovannotti. Sono io.
2: Ma con la voce di Cremonini.
3: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
2: Certo. Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101. Ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente. Tipo questa.
4: Sono Sonia d'Avese.
2: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
4: perché
2: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
4: Ecco.
2: Ma
5: era stalking questo?
3: Ma certo.
5: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No?
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
5: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
5: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
5: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti?
2: No.
3: Perché sei stata anche lì, eh?
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
5: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
5: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
5: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago la finanza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione pronto? California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
2: Vabbè, ma dilli che signor siamo Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi e gliel'hanno bloccato. Venire da noi allora. Sì, un attimo sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
1: Sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0415.
1: Dai.
2: Ok, ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa gli ho detto io?
5: Perché voi dite,
2: no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, ma insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: si
1: lavoro
0: si è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Allora, dopo
1: aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
0: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto.
0: Sì.
1: Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà,
1: esatto,
0: ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: esatto.
2: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
2: e Paolo Brosio lo mandò a quel paese, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo.
1: Sì.
0: Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio
3: Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto.
1: C'è
3: la banca.
1: C'è
3: in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui,
1: certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non...
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ci è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più.
1: Buongiorno
4: a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone, questo.
1: Vabbè,
2: è
1: il ciclone
2: vero,
1: che viene dal
2: vero
1: freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia?
2: Voi
3: non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto.
2: Sta
3: che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
1: Okay.
3: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là.
1: Ma anche
3: piove,
1: in casa
3: non è che
1: così
3: piove ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa
1: gli piove in camera
3: nel
1: il
3: mio
1: soggiorno
3: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Caso vibriatore cambia anche il fuso orario. Cioè.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: 1.
1: Altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: roba seria.
2: È un giochino pazzello dove dici questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente e non ci

0: Sicilia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono presunto.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: C'è Filippo o Priscilla? Com'è che si
3: Filippo Priscilla.
4: Ah, che Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: Il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao, è recente. Uno sono.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: Ah, l'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
4: E si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Sì, sì, si è mangiato il 100.
0: Vai!
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
2: Passerà.
0: Passerà. Sì,
4: passerà. Va bene, eviterei
2: l'accento,
4: i dilemmi sugli
2: giù.
4: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
7: Gli ha dato il due di Picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
7: ciao.
2: Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
4: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: È Oblak,
4: no,
0: si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Se che Luca si fuga.
4: Niente.
1: Bella citazione.
4: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai.
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
4: Controcorrente.
1: Eh sì, voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.